e dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

bene cominciamo, e prima concludiamo, e prima posso andare via. Non è per contestare, ma la storia di cui dovrei parlare e raccontare, già da molto non è più la mia.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, in un'ora un anno di musica e naturalmente i fatti principali dell'anno. Oggi 1975, era il 4 marzo, Charlie Chaplin viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta. Il 6 marzo viene approvata la legge che abbassa la maggiore età da 21 a 18 anni. Il 9 aprile a Los Angeles, Federico Fellini con il suo film Amarcord vince il suo quarto Oscar. Il 13 di aprile in Libano un attentato a Beirut innesca lo scoppio della guerra civile che durerà per 15 anni. 9 maggio. A Parigi l'aereo supersonico Concorde effettua il suo primo volo con passeggeri a bordo. L'8 settembre un terremoto in Turchia provoca circa 2.000 vittime. 2 novembre viene trovato il cadavere di Pierpaolo

Pasolini lungo il litorale di Ostia. Vietnam, le truppe americane lasciano Saigon alle forze Viet Cong. Moriva il 4 gennaio Carlo Levi, lo scrittore e pittore. Il 15 marzo del 75 scompariva Aristide Onassis, l'armatore greco. Il 20 novembre moriva Francisco Franco, il generale e dittatore spagnolo. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Primo posto del 75 Gilda, ragazza del sud. Al secondo posto Angela Luce, Ipocrisia. E al terzo posto Va Speranza Va di Rosanna Fratello. Adesso ascoltiamo invece le canzoni più famose dell'anno, del 1975. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo davanti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi a lui. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, facevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro. Per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

questa è l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Non riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

Buongiorno, buongiorno, buon martedì a tutti amici. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo subito le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia adesso che sono le 7:33 fino alle ore 10. Il nostro è un appuntamento quotidiano. Io vi aspetto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sempre alla stessa ora, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra ottima musica italiana. La puntata di questa mattina, martedì 13 luglio, sarà come sempre ricchissima. No, non è vero, è martedì 14, ecco, già perdiamo colpi. Sarà come sempre ricchissima perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti ed eventi ai quali partecipare. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata con l'argomento di oggi, che per vari motivi non vi posso spoilerare subito, ma ciò che vi posso anticipare è che avremo proprio qui in studio da noi una straordinaria ospite, una giovane cantautrice che arriverà prestissimo ai nostri microfoni qui nei nostri studi. Tra l'altro ieri siamo stati anche alla 13ª edizione della Partita del Cuore all'Aquila, abbiamo seguito l'evento sia a livello radio che a livello social, anzi grazie ai nostri colleghi Angelo Terracciano e Noemi Forni che hanno fatto una telecronaca e comunque un racconto radiofonico perfetto, e poi a livello social eravamo io e il mio collega Alessio Polimene, abbiamo fatto tutte le nostre interviste, abbiamo insomma incontrato i vari cantanti che hanno partecipato e hanno preso parte alla Partita del Cuore. E mi raccomando, seguiteci sui nostri social perché stanno uscendo ancora oggi tutti i vari contenuti relativi sempre alla serata di ieri. Vi ricordo inoltre che potete sempre ascoltarci tramite DAB e comodamente alla vostra macchina o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, dove non solo trovate tantissimi podcast interessanti original, ma anche noi, cioè trovate noi, la vostra radio preferita. Ovunque andrete, noi saremo sempre con voi grazie a questa applicazione. Scrivetemi dove siete, che fate questo martedì, come sta cominciando, se andate magari verso il lavoro, se siete in macchina o magari se state partendo, siete verso il mare, insomma raccontateci un po'. 334 60 45 640, il nostro numero di telefono, come sempre vi ricordo che potete interagire anche sui nostri social. E adesso cominciamo a ballare un pochino con i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Sento.

Coez, la musica non c'è, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:42 e così Coez ci dà il buongiorno con questa canzone che secondo me, ragazzi, è un evergreen, non passerà mai di moda, è sempre bellissima da ascoltare e riascoltare anche nel corso degli anni. Comunque, io sono Chiara Cacciopoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state? Come è iniziato il vostro risveglio questo martedì? Come è partito? È partito bene? È partito male? Raccontatemi un po', 334 60 45 640 il nostro contatto telefonico per interagire proprio sì, a livello diretto con me. Io vi leggo ovviamente live subitissimo perché il telefono sta proprio qui vicino a me, quindi sarà un'interazione proprio flash. E come sempre, visto che io vi chiedo come è cominciata la vostra di mattinata, mi sembra giusto raccontarvi anche la mia. E ragazzi, io diciamo non è che voglio essere ripetitiva, ma in questi giorni sto veramente dormendo neanche in più 2 ore a notte, perché visto che siamo stati ieri alla partita del cuore all'Aquila, abbiamo fatto un pochino tardi, abbiamo finito verso le mezzanotte e mezza, mezzanotte e 35, l'una, dai, ok, e il tempo che torni, poi abbiamo sbagliato pure strada con il navigatore, vi rendete conto, noi sbagliamo strada anche con il navigatore? Mannaggia. E quindi niente, siamo tornati, io penso di aver toccato cuscino alle 3 di notte e quindi ho dormito 2 ore, perché poi alle 5 mi sono svegliata, mi sono svegliata con una fatica assurda, però mi sono svegliata. Comunque nel frattempo che aspetto che mi raccontiate un po' delle vostre di mattinate, direi di cominciare le nostre 2 ore e mezza con le notizie più curiose, perché pensate che la giornata di oggi, martedì 14 luglio, è la giornata internazionale degli squali. Infatti iniziamo con una domanda, ossia: gli squali secondo voi sono davvero i mostri del mare che si vedono nei film? Lo Shark Awareness Day, quindi la giornata mondiale appunto dedicata sempre agli squali, nasce proprio per rispondere a questa domanda e per farceli conoscere meglio. Oggi gli scienziati raccontano una storia molto diversa da quella che ci ha sempre raccontato il cinema. Gli squali in realtà sono animali affascinanti, indispensabili per l'equilibrio degli oceani e nella maggior parte dei casi non rappresentano un pericolo per le persone. Quindi questo dobbiamo metterlo bene in chiaro. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha permesso di conoscerli molto meglio e sempre più persone e associazioni lavorano sempre per proteggerli e difenderli. Quando quindi si parla di squali, molti pensano subito, ma anch'io mi ci metto, al grande squalo bianco. In realtà non sono cattivi, ragazzi, e pensate che esistono più di 500 specie di squali. Ma ne parliamo tra pochissimo, perché adesso arriva la nostra Elodea, Elodie Tribale.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

DNA Gabri Ponte con Jovanotti qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7.51. Posso dirvi che questo duetto, questo duo con Gabri Ponte e Jovanotti completamente inaspettato, eppure ragazzi hanno spaccato con questa hit, l'hanno lanciata tra l'altro da poco, da qualche settimana, ma è già in testa a tutte le classifiche musicali più importanti, quindi insomma stanno veramente spaccando. Tantissimi già i vostri messaggi che mi state mandando, bravi ragazzi, belli attivi, così ci carichiamo per questa giornata, per questa mattinata, e io direi di andare subito a leggere. Cominciamo con il primo messaggio che ci scrive Camilla. Ciao Chiara, la mia giornata comincia ascoltandoti in cuffia mentre vado al lavoro e nel mentre faccio anche colazione. Un saluto. Ciao Camilla, sei una grande, bravissima, anzi buona colazione e buon ascolto. E visto che abbiamo parlato di colazione, io colgo l'occasione per fare sempre il mio solito appello, perché se Marco Di Buono, il mio collega, quando facevamo i weekend insieme, chiedeva un invito a pranzo, io chiedo semplicemente un cornetto. Sono anche più economica, cioè vedete, quindi se qualcuno è già in sede, se qualcuno ci sta, insomma sta camminando nei corridoi di via Siago 10 e così si sente generoso e mi vuole portare un cappuccino, un caffè, insomma quello che è buon accetto, è molto ben accetto. Un'altra nostra ascoltatrice Martina ci scrive: buongiorno Chiara, la mattina sempre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, ieri la giornata non è stata fantastica, speriamo che oggi andrà meglio. Ma certo Martina, lo sai perché andrà meglio? Perché stai ascoltando la nostra radio e quindi sarà impossibile avere una brutta giornata. In questo momento pensa che ti sto inviando tutte le good vibes possibili e immaginabili. Poi fammi sapere come andrà. Ragazzi, benissimo, continuate a scrivermi 334 60 45 640, il nostro numero di telefono, e io come sempre vi invito ad utilizzarlo per interagire live insieme a me, ma vi dico che per interagire sempre con me, perché purtroppo la mattina ci sono solo io, potete usare anche i nostri account social, quindi anche lì siamo attivissimi. E poi visto che abbiamo anche parlato, citato più volte la partita del cuore, un evento tenuto ieri all'Aquila, più precisamente allo stadio Gran Sasso d'Italia, l'abbiamo raccontata, quindi sui social trovate tutto quanto, anche i gol più emozionanti che ha fatto un artista, un cantante, quindi faceva parte della nazionale cantanti come squadra, e lo ascoltiamo tra pochissimo. Prima vi dico che vi avevamo lasciati con questa notizia, che la giornata di oggi, martedì 14 luglio, è stata appunto dedicata agli squali. Sono tantissimi i vostri messaggi anche su questo tema. E così da una prima occhiata mi sembra di capire che non mi fanno proprio impazzire. Però secondo me, ragazzi, perché non li conoscete bene, pensate che oltre al classicissimo, no, squalo bianco, che insomma immaginiamo tutti quando pensiamo a questo esemplare, esistono più di 500 specie, ma fanno parte tra l'altro poi in un gruppo ancora più grande, quello dei pesci cartilaginei, ossia quelli che al posto delle ossa hanno uno scheletro appunto fatto di cartilagine. Oppure ancora ci sono squali grandi, appena una ventina di centimetri, e altri invece giganteschi, enormi, come appunto lo squalo balena, che può superare, pensate, i 12 metri ed è infatti il pesce più grande del mondo. Pensate quello che volete, però io credo che anche in un'acqua bassa, anche 20 centimetri, con uno squalo pure di 20 centimetri, non lo so, io non mi sento particolarmente sicura. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto arriva Rocco Hunt a Un passo dalla luna qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Di fare una cosa, la facciamo subitissimo, va? A mattina tutta italiana estate, sono le ore 8 e un minuto. Perfetto, quindi noi siamo tornati in diretta puntualissimi come sempre. Iniziamo, abbiamo concluso la prima mezz'ora del nostro tempo insieme, però ragazzi, come sempre non disperate perché siamo insieme fino alle 10. Abbiamo tutte queste 2 ore e mezza per iniziare bene la mattinata, per iniziare bene la giornata intera, per prendere tutte le nostre good vibes, per affrontare meglio quello che accadrà in queste prossime 24 ore. E infatti una nostra ascoltatrice carissima, si chiama Teresa, ci ha scritto: oggi mia giornata è iniziata bene, per fortuna. Mi preparo per partire alla volta di Porto Recanati. Assisterò allo spettacolo di Giovanni Pernice, Shall We Dance. Ebbene, brava Teresa, fantastico. Tra l'altro io Recanati l'ho dovuta studiare per forza di cose, perché è la patria, diciamo, è la città natale del nostro poeta Leopardi, però non ci sono mai stata. E infatti è una delle cose che vorrei fare. Sai quei weekend last minute, no, che organizzi, prendi e parti. Comunque Recanati è abbastanza vicino da Roma, in senso. Quindi ci dovrei pensare, potrebbe essere una cosa molto carina. Stavamo parlando del fatto che proprio ieri si è tenuta all'Aquila la partita del cuore, e noi come Rai Radio tutta italiana abbiamo seguito l'evento, ve l'abbiamo raccontato sia a livello radio attraverso i nostri colleghi, che ringrazio ancora, Angelo Terracciano e Noemi Forni, e poi io e Alessio Polimene eravamo gli addetti social, quindi vi abbiamo raccontato passo passo, step by step, tutto quello che è successo nella serata appunto di ieri. Abbiamo incontrato anche tanti cantanti, da Eddie Brock a Il Tre, anche a Lorenzo, Nicola Filpucci, insomma li abbiamo incontrati veramente tutti. Rocco Hunt ci ha fatto un saluto per la radio, e tra pochissimo verranno tutti pubblicati, quindi io ve lo rinnovo sempre il nostro invito, mi raccomando, andate a seguirci anche sui nostri account social, li trovate tantissime cose in più, proprio si respira l'aria della radio, la nostra quotidianità che viviamo tutti i giorni. E poi potete anche scoprire in anticipo quali saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. Come vi avevo spoilerato proprio appena iniziata la puntata, perché qui gli spoiler si fanno, oggi ci sarà con me una grandissima ospite, una cantautrice pazzesca, e non vedo l'ora di farvela conoscere, però arriverà tra pochissimo verso le 8:30. Noi nel frattempo continuiamo ovviamente a ballare, a cantare, perché adesso arriva Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ma bentornati all'appuntamento quotidiano con Disco Rai Daily, uno degli ultimi appuntamenti prima della pausa estiva. Allora torniamo all'almanacco musicale del 14 luglio, una rivoluzione ci vorrebbe, ma in questo caso parliamo della rivoluzione musicale che diversi artisti hanno contribuito a realizzare anche in giornate come il 14 luglio. E allora, nel 1969 Mario Testuto è primo in classifica con Lisa dagli occhi blu, nel 1984 Gianna Nannini è in cima alle hit parade con Fotoromanzo, una di quelle canzoni con cui veramente ha cambiato un po' l'orbita musicale italiana. Nel 1992 nasce a Roma il cantautore Federico Bertolini alias Franco 126, anche lui nuova leva musicale romana in questo caso, che ha cambiato un po' il corso anche della musica romana. Nel 1996 invece Tranchi Funky degli Articolo 31 è in vetta alle classifiche. Nel 1999 gli 883 pubblicano Viaggio al centro del mondo, mentre nel 2006 Zucchero lancia il singolo Bacco per Bacco. Ma noi torniamo appunto al 1996, anche perché è un anniversario tondo, e quindi andiamo al Tranchi Funky degli Articolo 31.
2: Funky qua, 1996, J-H e DJ Jed ancora insieme, e siamo tornati.

0: Bam Bam Bambina.
1: La mattina italiana.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: Seconda parte di questo Disco Rai Daily del 14 luglio. Allora, nel 2013 Ornella Vanoni pubblica Basta Poco, nel 2014 Enrico Ruggeri incide In un paese normale, mentre nel 2016 Marrakesh e Ghe Pequeno lanciano Instant Love, e poi un progetto che verrà celebrato proprio quest'anno con un tour, una reunion e una pubblicazione special proprio di questo lavoro fatto insieme. Nel 2017 Gazzelle rilascia il singolo Stelle Filanti. Nel 2020 Gemelli di Ernia in vetta alla classifica Fimi dei vinili. Nel 2023 Bundabash rilanciano l'album Venduti, mentre nel 2021 Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta è certificato disco d'oro.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Eternia per te qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:25, noi siamo di nuovo in diretta, io sono Chiara Cacciopoli e ovviamente riprendiamo le file del discorso che avevamo lasciato in sospeso prima, anzi ringraziamo la nostra collega Maria Cristina Zappa per i suoi preziosissimi interventi di Disco Rai che ci fa conoscere in maniera più, penso, più personale, no? Più introspettiva i nostri cantanti italiani. E dunque oggi abbiamo parlato del fatto che martedì 14 luglio è proprio la giornata mondiale degli squali e pensate che proprio questi pesci svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi marini, essendo spesso predatori al vertice della catena alimentare, controllano il numero di molte altre specie, inoltre catturano. Buongiorno, i nostri ospiti sono arrivati, benissimo, uno solo, buongiorno. Allora, lo sapete che oggi è la giornata mondiale degli squali? Lo sapevi? No, vedi, è una cosa in più, perché se ascoltate Rai Radio Tutta Italiana saprete cose in più, ragazzi. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono che io vi invito caldamente ad utilizzare per interagire con noi, soprattutto perché adesso sta per arrivare qui nei nostri studi in via Siago 10, anzi più precisamente il meta studio di via Siago 10, la nostra ospite, possiamo dire qualcosa, la possiamo già anticipare, dai, sì, una cantautrice pazzesca, una cantatrice tra l'altro italo-brasiliana, io non vedo l'ora di conoscerla infatti, e si chiama Martina Giovannini. Bene, ho spoderato tutto così proprio perché noi non abbiamo filtri, noi siamo real qui su Radio Tutta Italiana. Bene, io intanto che aspetto i vostri messaggi torniamo in musica, ci ascoltiamo Samurai J con Ossessione.

Margherita, Marracash con Elodie, penso il duo più iconico che ci sia stato nella storia della musica italiana. Ovviamente un po' esagero, però mi sono sempre piaciuti tantissimo. E poi questa canzone mi fa proprio tornare all'ante-Covid, al 2019, quel periodo dove eravamo tutti più tranquilli, più spensierati. Ho questo ricordo, tra l'altro io ero in crociera e me l'ascoltavo, me la mettevo in loop quando magari dovevo farmi la doccia, quando era proprio bello. Good vibes, Olly. Allora, continuiamo a leggere i messaggi che ci stanno arrivando. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire con noi, e ragazzi voi dovete usarlo, questo è un imperativo, cioè dopo il dovete usarlo c'è un punto, quindi non ci sono neanche possibilità di replica. Usatelo per interagire insieme a me, mandatemi tanti messaggi, anche messaggi vocali, li facciamo ascoltare in diretta, in questo modo ascoltiamo anche la vostra voce. Che bello, dai, io vi aspetto e leggiamone alcuni, perché ci ha scritto una nostra ascoltatrice, si chiama Sara. Buongiorno cara, ti ascolto sempre, buona giornata. Ma buona giornata a te Sara. Poi tra l'altro un nostro ascoltatore si chiama Sandro, che sta a Lisbona, lui è a Lisbona, e nonostante ciò ci ascolta sempre, ci ha mandato anche una foto pazzesca, bellissima, della città al tramonto. Sandro, ma io ti posso chiedere di non mandarci queste foto, perché oggettivamente mi metti un po' di invidia, io devo stare qui a Roma con 80 gradi all'ombra, tu invece stai bello così nel chill a Lisbona. Vabbè, comunque è bellissima la foto, quindi continua a mandarcele. E poi tra l'altro grandissima Sandro, perché lui ci ascolta tramite la nostra applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound. Questa cosa ve la ricordo sempre, potete ascoltarci sia comodamente in macchina tramite la DAB, ma anche con l'applicazione di Rai Play Sound potete portarci ovunque voi andiate, perché se andate a farvi una passeggiata, se andate al mare, se andate al supermercato, se andate in qualsiasi posto dovete andare durante la giornata, attraverso la nostra applicazione potete portarci sempre con voi. Bene, continuate infatti a mandarci messaggi, così ci teniamo sempre in contatto e soprattutto possiamo confrontarci sulle notizie che diciamo in diretta. Infatti stiamo finendo il discorso, visto che oggi è la giornata mondiale degli squali, diciamo che molti hanno paura di questi di questa specie. In realtà ragazzi, la realtà è molto ma molto diversa da quella che ci è sempre stata raccontata dal cinema. Gli incontri infatti tra squali e persone sono rari e gli attacchi sono eventi eccezionali rispetto ai milioni di persone che ogni anno fanno il bagno o praticano sport in mare. Per i biologi marini e i subacquei, osservare uno squalo nel suo habitat naturale è spesso una delle esperienze più emozionanti che si possano vivere. Nonostante siano tra gli animali più antichi del mondo, del pianeta intero, oggi molti squali purtroppo rischiano di scomparire. Le principali infatti minacce per questi pesci sono la pesca eccessiva, le catture accidentali nelle reti, l'inquinamento e la distruzione degli habitat marini. Proteggere gli squali infatti significa proprio proteggere anche proprio l'intero ecosistema degli oceani, da cui dipendono migliaia di specie, ma non solo, anche l'attività dell'uomo. Quindi proprio questa giornata mondiale dedicata agli squali è volta, ecco, a sensibilizzare maggiormente tutti noi. Sentite che ci ha dato anche un altro messaggio WhatsApp, vediamo un po' chi è, così proprio live vediamo. Ah ecco, scusami Sandro, in realtà è l'alba, c'hai ragione. Ma a Lisbona c'è il fuso orario? Quante ore sono indietro da noi? Vabbè, facci sapere. Nel frattempo noi torniamo in musica, perché arriva un grandissimo artista che ci sta facendo ballare, perché è uscita da poco questa canzone, ma è già tutte le classifiche, in cima alle classifiche musicali. Cabana, Irama, qui su Rai Radio, tutta italiana.

Eddie Brock, non amica te, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:42. Tra l'altro Eddie Brock l'abbiamo anche incontrato proprio ieri, che eravamo alla partita del cuore tenutasi all'Aquila, nella città dell'Aquila, nello stadio Gran Sasso d'Italia, tra l'altro uno stadio bellissimo. Mi sono sentita un po', sai, quelle giornaliste sportive che sono a bordo campo, che ti fanno una telecronaca oppure interventi così live, eccetera. Mi sono sentita molto in quel mood e non lo so come sono andata, fatelo sapere voi se magari ci avete seguito, avete già visto i vari contenuti che stiamo pubblicando sui nostri social, perché ieri ovviamente l'abbiamo seguito live l'evento, quindi l'abbiamo raccontato sotto nelle stories, passo dopo passo, step by step. Però adesso usciranno tutte le varie interviste che abbiamo fatto anche ai cantanti, i vari saluti che abbiamo avuto, e anche Eddie Brock è stato uno di quelli. Poi tra l'altro, ragazzi, Massal Da Vinci, ma che mitico è, scusatemi, io proprio sono innamorata da quando l'ho incontrato ai Palinsesti, mi sono innamorata. E tra l'altro ieri ha anche cantato l'inno nazionale, no, ma è proprio mitico, no, fantastico. Ok, continuiamo a leggere qualche messaggio. Ci scrive Giorgia: ciao Chiara, giornata partita benissimo, ma solo perché ti ascolto, musica top, però degli squali avrò sempre paura. Vabbè Giorgia, come biasimarti, insomma, a parte che io non so come si chiama quella paura dell'acqua profonda, tipo talassofobia, una cosa del genere. Non riesco a farmi il bagno in mare aperto, cioè nel senso mare aperto, anche quando prendi magari una barca e vai un po' a largo, non ce la faccio. Ho sempre paura che ci sia uno squalo dietro di me. Però vabbè, questi sapete cos'è di sbagliato, sono tutti quei, diciamo, più o meno quei film, no, che ci siamo sempre visti al cinema, che lo squalo è cattivo, ti mangia, per carità, è sempre un predatore, però magari ti potrebbe risparmiare. Poi un altro nostro ascoltatore ci ha scritto: Chiara, ma quanto è stressante andare al lavoro la mattina a luglio? Meno male che ci sei tu che mi tieni compagnia. Hai spaccato con l'outfit verde acqua, ti dona. Oddio, qual è l'outfit verde acqua? Non mi ricordo. Comunque, è stressante andare al lavoro di luglio? Sì, la mattina di luglio, sì, è stressante. Vorrei andare a dormire? Sì, vorrei andare a dormire. Ho 3 ore in corpo di sonno? Sì, ho 3 ore di sonno in corpo. Però ragazzi, attraverso la nostra radio, attraverso le nostre good vibes, attraverso la nostra ottima musica italiana, noi il buon umore lo riacquistiamo subito, noi l'energia la riacquistiamo subito. E anche perché vi faccio questo altro spoiler, la nostra ospite di oggi, Martina Giovannini, sta per arrivare ai nostri studi, quindi tra pochissimo ve la farò conoscere. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica, perché arriva Rove.

0: sì.
1: E se lo dice Sal da Vinci che sarà per sempre sì, sarà per sempre sì anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:50 e finalmente la nostra ospite, che vi ho spoilerato in tutti i modi possibili e immaginabili, è arrivata nei nostri studi. Diamo il benvenuto a Martina Giovannini.
2: Buongiorno, grazie mille.
1: Buongiorno, buongiorno Martina, come stai?
2: Bene, bene.
1: Bene, come è iniziato questo martedì? Io lo chiedo sempre ai nostri ascoltatori quando iniziamo la puntata.
2: Ah, ok.
1: Quindi mi rispondono, vuoi bene, male?
2: No, è iniziato bene, poteva iniziare meglio, un po' troppo traffico, però...
1: A Roma il traffico è sempre presente.
2: Sì, troppo forse.
1: Poi peggiora ogni anno, peggiora
2: sì,
1: secondo me.
2: Poi io pensavo fossero iniziate ad andare in vacanza, invece...
1: Nessuno? Sono tutti qua a Roma?
2: A quanto pare sì, cioè il livello di parcheggio è migliorato ovviamente, però il traffico no.
1: Già che il livello di parcheggio è migliorato, già meglio. è una cosa buona.
2: Sì.
1: Però sì, anche io pensavo che fossero comunque, o comunque stessero per partire tutti.
2: Io pure.
1: Qua.
2: Sì, sì.
1: Mannaggia. Anzi, facciamo questa, già diamo uno spoiler. Martina, tu che progetti hai per quest'estate? Già programmato qualcosa, vacanze o rimarrai a Roma?
2: Vacanze, sì, settimana in Calabria.
1: Ah, bello, bellissimo. Sì. Allora, io in Calabria ci sono stata la scorsa estate, stupenda.
2: Sì, molto bella. No, ma è il mio terzo anno che vado.
1: Ah, ok, quindi non è la prima volta.
2: Okay. No, avrei preferito andare da altre parti, però va bene.
1: Ci torno dove si è stati bene.
2: Sì.
1: Fantastico, l'espressione l'avrei voluta mostrare a tutti. Comunque, Martina, sei una cantante pazzesca, una cantautrice tra l'altro pazzesca.
2: Sì.
1: E, diciamo, la domanda di rito che io faccio un po' a tutti i miei ospiti per farli anche conoscere meglio i nostri ascoltatori: come è iniziata questa, diciamo, questa relazione a lungo termine con la musica? Cosa ti ha spinto verso di lei?
2: Allora, in realtà questa è stata una passione che ho avuto da sempre. Mi ricordo che tornavo proprio a casa da scuola e iniziavo a cantare tutte le canzoni che avevo sentito a scuola o comunque i miei che mi facevano sentire in macchina, e poi quindi ho iniziato, mi ricordo, a prendere lezioni di danza. Poi al saggio di fine anno c'erano due cantanti e io sono andata da mia madre e ho detto voglio fare quello e quindi poi mi sono iscritta a canto, ho preso lezioni quindi di canto e niente, poi da lì è andata, è iniziato lì la passione, cioè ho continuato comunque fino a che poi mi sono laureata e dopo la laurea ho detto ok, mo che faccio? E tipo continuo a proseguire gli studi o inizio comunque a seguire la mia passione, quindi poi ho detto vabbè, buttiamoci.
1: Brava, buttarsi fa sempre bene nella vita. Comunque io dico sempre ci si prova, se non hai provato rimarrai col dubbio perenne,
2: esatto.
1: Forse è peggio.
2: Sì.
1: Forse è peggio. Sì. Senti, quindi tu ti sei destreggiata tra musica e università.
2: Sì.
1: Come hai fatto a sopravvivere? Perché io non sto io non ce la sto facendo, penso che no, a fine luglio non ci sono più.
2: Allora, l'anno in cui ho iniziato a seguire poi la passione, mi ricordo che sono andata fuori corso praticamente.
1: Ok.
2: Perché poi c'erano i giorni che io non andavo all'università, non riuscivo a studiare perché poi col pensiero stavo da altre parti, mentre poi l'anno invece in cui mi sono laureata era tipo focus università. E anche perché poi lavoravo poco in quel momento a livello proprio di canto, cioè con il canto e quindi però
1: ce l'hai fatta.
2: Sì,
1: ce l'hai fatta.
2: Sì, notti insonne, però ce l'ho fatta.
1: Dai, questo lo prendo come un segnale positivo perché ho a breve un esame, insomma è dura, la situazione è molto critica.
2: Vabbè, ci sta.
1: Sì, è vero, è verissimo. Allora, torniamo tra poco a parlare perché dobbiamo conoscere tanti lati di Martina. Nel frattempo arrivano ai nostri microfoni The Colors con Italo Disco.

0: Annalisa Maschio qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:01 e cominciamo ufficialmente la nostra ultima ora insieme alla super ospite che è venuta qui nei nostri studi oggi, Martina Giovannini. Ribuongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ribuongiorno. Noi risalutiamo sempre. E stavamo tra l'altro anche

0: Quindi lei, ce l'avevo proprio in cuffia, è bravissima.
1: Sì, timbro top.
0: Sì, cioè sono... non ne sbaglia una.
1: Prende tutte le note?
0: Tutte.
1: Vabbè ragazzi, ma Annalisa è Annalisa, insomma. E quindi diciamo in generale nel panorama della musica italiana chi potrebbe diciamo rientrare più nei tuoi gusti musicali?
0: Allora, molto Elisa.
1: Ah sì?
0: Sì. Elisa, Elodie, perché mi piace proprio il suo, cioè la sua attitude.
1: Bello. Aura.
0: Esatto. Annalisa, secondo me, ha una voce fantastica pure. Mm-hmm. Poi mi piace molto la scrittura di Ernia, il timbro. E quindi.
1: Vero, Ernia è anche molto profondo quando scrive sì. Delle canzoni. Quella che ha scritto per te è molto bella, molto, molto bella. Profonda proprio.
0: Sì.
1: Ebbene, adesso parliamo un po' di Martina, un po' del tuo stile musicale, no? Col fatto che sei anche italo-brasiliana, le tue radici un po' brasiliane ti hanno mai aiutato? Quanto le porti anche nella tua musica, nel tuo stile musicale?
0: Diciamo che in questo momento ho fatto tutto un rebranding, okay. E quindi anche a livello comunque di sound ora è più tutto sull'R&B, ma sto cercando anche di portare degli elementi tipici della musica brasiliana all'interno comunque delle canzoni. E quindi con l'ultimo brano che è uscito, vabbè, abbiamo iniziato a mettere il portoghese,
1: okay.
0: Poi per altri brani futuri useremo anche degli elementi proprio della musica brasiliana, quindi un po' di richiami samba.
1: Bellissimo. Sì. Quindi tu hai anche cantato in portoghese in delle canzoni, comunque vorresti farlo?
0: Sì.
1: Bellissimo,
0: sì, sì.
1: Bellissimo questo. Mi sapresti insegnare una parola in portoghese? Sono curiosa.
0: E vabbè, c'è la classica che è saudade.
1: Saudade?
0: Sì.
1: Okay. Che significa?
0: È un sentimento tipo nostalgia, proprio senso di mancanza per una cosa, per una persona. Cioè, è molto grande come significato, perché poi è proprio tipo io sto male tipo per quanto mi manchi,
1: oddio,
0: una cosa del genere. Sì, però cioè appunto non è soltanto verso le persone, anche verso un luogo, verso luogo e persone principalmente.
1: Bello. Molto bello. L'hai mai provata questa sensazione?
0: Sì. Facciamo
1: un po' i fatti di Martina adesso.
0: Sì.
1: Po' di fatti suoi.
0: No, in realtà molto, soprattutto ultimamente tipo per il Brasile proprio. Perché da tanto non ci vado, quindi ogni tanto sto tipo, oddio, ho saudagi.
1: Ci vorrei tornare subito.
0: Sì, sì.
1: E invece verso una persona l'hai mai provata questa sensazione?
0: Sì, però. Cioè, come posso dire, si risolveva subito.
1: Nel senso che...
0: Cioè che poi dopo alla fine tipo, oh guarda, capito, non, cioè più verso, in questo momento proprio della mia vita, più verso il Brasile, proprio perché sono 8-9 anni che non vado e quindi non ho mai...
1: Certo. Cioè. Sei più focus, diciamo in generale in questo momento della vita sei più focus sul lavoro forse, sulla vita professionale che quella personale, privata.
0: Cerco di portare...
1: Equilibrio,
0: sì.
1: Ok.
0: Però in questo momento... Sì, no, cerco di portare equilibrio.
1: Okay.
0: Se riesco, non lo so, sinceramente.
1: Sei una tipa che ghosta, ad esempio?
0: No. Ogni tanto le amiche, ma perché mi dimentico?
1: Ah sì, quello anch'io.
0: Quindi poi ritorno tipo la sera, oddio scusami, ero convinta di averti risposto.
1: Ma io te lo giuro, alla mia migliore amica gli ho risposto a livello mentale, cioè ho proprio pensato alla risposta, non gliel'ho scritta, quindi lei non ha mai, cioè, non ha ricevuto risposta.
0: succede.
1: Però io ero convinta di avergli risposto, cioè la cosa grave, la cosa preoccupante è che io ero cioè potevo giocarmi casa, capisci? Io ero 100% sicura, no, ma guarda che ti ho risposto. Io ti ho risposto subito.
0: No, poi succedono quelle cose tipo, ammazza, vedi, questa non mi ha risposto.
1: Infatti, no, io l'ho pensato una volta di
0: sì,
1: uno.
0: Sì, poi vai a vedere, non gli ho mai risposto io, ok.
1: Addio, sì. Che ridere. Facciamo anche a Martina poi il quiz per capire se sei veramente Gen Z, perché sei del 2000,
0: sì.
1: Giusto? Perfetto, quindi sei proprio, diciamo, ai inizi Gen Z / un po' millennial,
0: sì.
1: Un po'... borderline, però comunque la Gen Z rientri,
0: sì.
1: Quindi capiremo tra poco se sei effettivamente della Gen Z. Vuoi annunciare tu la prossima canzone? Ti va? È questa qua.
0: Ok, infatti ho detto qual è tra
1: la prima.
0: Ok, la prossima canzone è bellissimissima di Alfa.
1: Brava Martina. Sì.
2: sembra diverso dall'altro, alla fine.
3: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa le spendiamo il ciel, stiamo a

0: Brush d'addio qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:11. Martina, tu devi sapere, con questa canzone io sono completamente in loop, penso di averla ascoltata almeno 20 volte in una giornata.
1: Poi è un problema quando è così, perché non, cioè non riesci a farti entrare un'altra canzone.
0: Lo so, infatti io faccio sempre, cioè di solito mi capita di fissarmi potentemente con una canzone in particolare, me la ascolto penso 20 volte al giorno per magari so anche un mese, poi mi stanco e cambio.
1: Sì, anche a me succede ogni tanto, tipo mi fisso quella canzone,
0: sì, non riesco ad ascoltare altro, sì, è veramente potente.
1: Però poi te la dimentichi.
0: Sì, sì, sì, sì, poi vado nel dimenticatoio.
1: Sì, sì.
0: Poi ogni tanto magari so, tipo cioè, hanno quelle playlist che ti fa automaticamente le piattaforme streaming, sì, eccetera. Allora dici, ah, vedi, c'è cioè, anche questa. E te la ascolti dopo sì, 2 anni che, esatto, non la toccavi. Sì, sì, sì, sì. Allora, cominciamo il nostro quiz Gen Z. Capiamo, Martina, la tua vera attitude, il tuo vero mood.
1: Ok.
0: Allora, per esempio, tu per comunicare, che cosa usi più spesso? Le chiamate, i messaggi o messaggi vocali?
1: Bella domanda. Penso più vocali, però se una cosa urgente ti chiamo.
0: Allora, la prima parte della risposta era perfetta, proprio Gen Z in pieno. La seconda, vabbè, no, capisco che insomma sia urgente, anch'io chiamo per questioni lavorative, chiamo. Per questioni private... non lo so.
1: Poi dipende, perché se è questione lavorativa ma io non ti conosco, allora messaggio.
0: Ok, certo, certo.
1: Poi se sei un'amica mia ti mando il vocale, ovviamente. Però se è una cosa urgente, tipo ci dobbiamo organizzare, così ti chiamo.
0: Guarda, infatti io i vocali li adoro, perché col fatto che magari i messaggi scritti potrebbero essere fraintesi, cioè magari l'intonazione con la quale tu stai scrivendo un messaggio, perché potresti anche leggere tipo ci sentiamo dopo, oppure ci sentiamo dopo, capito? E non sai, sì, come la interpreterà l'altra persona. Allora, il vocale, top, cioè la tua intonazione è quella.
1: Sì, però secondo me dipende anche da che cosa stavate parlando prima, cioè se prima stavate litigando, poi ci sentiamo dopo, allora lì si capisce.
0: Tipo un
1: po' che...
0: ci sentiamo dopo. Esatto. Immagini.
1: Capito? Tipo minaccia.
0: Aiuto. No, no, infatti è un bilanciamento tra le cose, ci sta un po' tutto. Invece le emoji quali utilizzi di più? Sticker, emoticon, dito lì in su? No.
1: Allora sticker un botto.
0: Mamma mia, io li adoro.
1: Io pure. Poi pure lì entro in fissa, quindi tipo se c'è quello che mi piace lo mando sempre quello.
0: È vero.
1: E le emoji in realtà tipo quelli che fanno, cioè le mani che fanno il cuore, capito? Mm-hmm. Ogni tanto sì, i cuori. Però poi
0: quindi sei
1: emoji,
0: sei,
1: non troppe.
0: Sei dolce come tipo? No.
1: Sì, sì, sì.
0: Possiamo definirti dolce?
1: Secondo me sì. Sì, dipende dalla mia giornata.
0: Convinta.
1: No, perché dipende dalla mia giornata, capito? Ogni tanto sono dolce, ogni tanto tipo se ho pensieri per la testa, preoccupazioni, non riesco.
0: Okay.
1: E quindi lì sono un po' più dura.
0: Certo, cambiamo argomento, arriviamo al tema dei social, no? Questo fantastico tema, sempre molto dibattuto, che fa discutere tanto.
1: Sì.
0: Sei diventata una persona comunque con una notorietà notevole, hai partecipato anche a dei reality, a dei programmi televisivi, quindi per forza di cose ormai sei sotto un po' l'occhio del ciclone, sotto un po' l'occhio del giudizio di tutti. Come,
1: sì,
0: come ti rapporti con i social? Che rapporto hai? Quanto condividi di te?
1: Di me pochissimo, cioè della mia vita privata proprio poco, quasi nulla. E infatti dovrei un po' iniziare anche a condividere quello. E cioè io posto quando sta per uscire tipo un mio singolo principalmente.
0: Ok.
1: Che quindi appunto va bene fino a un certo punto, perché poi alla fine non, cioè di me condivido davvero molto poco. E infatti su questo invidio le nuove generazioni, che infatti hai visto, non so se hai visto, è tipo la pagina, 0 post, soltanto 2-3 storie e basta.
0: Sì, e sono io.
1: Che sei senza post.
0: Beh, per quanto dovrei pubblicare, pubblico pochissimo. E poi pubblico solo il lavoro. Di mia personale, la mia personale vita, le cose private, no. No,
1: pochissimo. Stessa cosa.
0: Poco, poco, poco. Anche con i commenti negativi, che rapporto hai per esempio con loro? Cioè te la prendi, c'hai più scialla, li leggi e scialla, non te frega niente?
1: Allora, li leggo, poi dipende dal commento. Ogni tanto vorrei rispondere, perché ogni tanto alcuni sono proprio cattivi e quindi vorrei rispondere. Altre invece è tipo no, non mi piace, quindi cioè nel senso mi dispiace lì per lì, però ci sta comunque un giudizio, puoi piacere, non puoi piacere come puoi non piacere. E ovviamente una persona vorrebbe piacere un po'
0: a tutti.
1: Un po' a tutti, però è impossibile obiettivamente come cosa. E nulla, quindi, cioè, ora ho iniziato un po' a fregarmene.
0: Ok.
1: Però prima ci rimanevo molto male.
0: Prima ci rimanevi male. Hai mai risposto? Magari a qualche commento che è stato particolarmente cattivo?
1: No.
0: Mai? Non hai mai risposto? Ok, vabbè, ci sta, è un approccio. Io ho risposto ad alcuni.
1: No, perché poi se rispondo, cioè risponderei, capito, come per dire, stai nel tuo, però in maniera anche un po' cattiva, anche io, capito? Quindi
0: rispondi con la stessa intonazione con cui quella persona ha scritto il messaggio.
1: Cioè non è che dico tipo, guarda, se non ti piace vai da altre parti. No, capito?
0: Beh, è bello questo lato del tuo carattere, sei molto sincera, diretta, vai,
1: sì,
0: punto.
1: Sì, cioè... però quindi evito.
0: Okay.
1: In questo caso evito.
0: Va bene. Tra pochissimo parleremo anche del tuo nuovo singolo, perché è uscito ufficialmente su tutte le piattaforme streaming, quindi lo possiamo ascoltare.
1: Sì.
0: Prima ci ascoltiamo però un'altra canzone, altre canzoni, e torniamo subito a raccontare qualcos'altro in più di Martina. Di avere paura,
1: ecco.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sesso Architettura con la Bescia di Martino qui in diretta su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:25 e siamo sempre in compagnia della nostra ospite Martina Giovannini, cantautrice pazzesca.
1: Grazie.
0: Rieccoci, rieccoci. Infatti abbiamo lasciato i nostri ascoltatori con questa suspense, il fatto che tu abbia lanciato il tuo ultimo singolo.
1: Sì, è uscito finalmente il 10 luglio.
0: Ok.
1: Stavo a pensare. Aspetta, quando... Quindi venerdì scorso.
0: Ah, quindi proprio fresco fresco.
1: Fresco.
0: Benissimo, benissimo. Di che parla questo singolo, questa canzone?
1: Allora, parla di questa ovviamente storia d'amore finita, però presa di coscienza di lei, cioè mia, che dico, guarda, comunque, nel senso, non è colpa mia se sei...
0: se sei un po' tonto.
1: Un po' tonto. Mm. Io comunque vado per la mia, quindi diciamo un po' una presa di coscienza tipo di della persona che sono e tipo guarda alla fine ci stai perdendo tu, diciamo così.
0: Cioè, ma certo, ci perdono sempre loro, Martina.
1: Lo so.
0: Poco ma sicuro. E c'è qualcun altro in studio che non è d'accordo. Vabbè ragazzi, ma che dobbiamo dire? È ovvio,
1: è così.
0: Che i ragazzi sono sempre loro che sbagliano. Cioè, ti pare che sbagliamo noi, che abbiamo torto noi?
1: No.
0: Ma non esiste. Fateci sapere anche voi ascoltatori se siete d'accordo con me e Martina. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire con noi, perché se voleste fare delle domande a Martina è qui davanti a me, quindi può rispondere in tempo reale a tutte le vostre domande e quesiti.
1: Yes.
0: E poi io vi ricordo che potete ascoltarci anche tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, gratuita. Martina, tu l'hai scaricata?
1: Certo.
0: Brava, ecco, ci ascolti sempre.
1: Sì.
0: Applicazione, bravissima, perfetto. Allora puoi rimanere nei nostri studi. Puoi rimanere. E quindi, sempre parlando del tuo singolo, come si chiama? Come si intitola?
1: Run Run.
0: Bellissimo. Cioè Run Run perché poi corri, corri via.
1: È tipo vai via, capito? È molto così. E ci sono tre lingue dentro, cioè
0: cavolo.
1: Come nel testo, sì.
0: Tre lingue. Aiuto.
1: Italiano, portoghese e inglese.
0: Ti sei voluto del male proprio?
1: No, però perché è una cosa che ho pensato, tipo perché non lo posso fare? Cioè tipo all'estero comunque va, funziona, tipo
0: sì.
1: Perché non lo posso fare anche io comunque con le lingue che so? E quindi ci ho provato.
0: Hai fatto bene, hai fatto benissimo.
1: Sì.
0: Noi vorremmo ascoltarlo, ma non è che ci puoi fare magari tipo un'anticipazione piccolissima a cappella, tipo una strofa, quella che ti piace di più, se vuoi, se no possiamo anche magari ascoltarci una canzone e poi puoi provarla.
1: Ok. No, perché stavo a pensare, ho detto, com'è che iniziamo?
0: Beh, ok. Bene. Allora Martina oggi è un po' addormentata.
1: Sì.
0: Se la vedete
1: no,
0: anche sui social.
1: Ci sono.
0: È un po' addormentata.
1: Sì. Però va bene. Ok.
0: Ti rendi conto che io sono più sveglia di te? Io non ho dormito tipo 2 ore.
1: No, vabbè, vengo da comunque giorni pregressi in cui ho dormito poco.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: okay,
1: devo
0: okay.
1: Ancora recuperare.
0: Devi metabolizzare ancora la situazione. No, ma guarda, un consiglio che io insomma mi permetto di dare, perché l'ho provato, l'ho sperimentato, lo sto sperimentando tutt'oggi. Sono tipo 30 caffè. Funzionano.
1: Sì, ma la tachicardia?
0: Vabbè, quella ce l'hai. Però funzionano, ti tirano giù su.
1: No, ci credo. E no, io massimo arrivo a 3 caffè al giorno.
0: Ah, okay.
1: Perché poi penso che mi facciano del male.
0: No, per carità, non è che fanno bene. Però se tu vuoi svegliarti, funzionano.
1: Funzionano.
0: Funzionano.
1: Mm.
0: Ho provato anche tipo quelle cose molto aesthetic, l'ice coffee, no? Il caffè
1: sì,
0: ghiacciato.
1: Sì, sì.
0: Alla fine.
1: Ma a me non piace.
0: Fa schifo, ragazzi. Fa schifo.
1: Sì.
0: Cioè, io non voglio dirlo in diretta così. Fa schifo.
1: Sì. Sì,
0: cioè,
1: molto.
0: È cattivo. Ma perché
1: no,
0: fanno di moda queste cose? Come il matcha.
1: Matcha mai provato, mai assaggiato, perché penso sia erba. Cioè, capito? Proprio tipo terriccio, un po' di.
0: Cioè, questa bevanda che dovrebbe sapere di che cosa? Il matcha che sapore dovrebbe avere? Nessuno.
1: Non lo so, però tipo una mia amica mi ha detto è stato di fieno.
0: Bene, quindi non lo assaggeremo mai.
1: Mai.
0: Non, mai. Non capiamo l'hype di questi prodotti. Comunque, noi preferiamo il caffè espresso normale.
1: Sì.
0: Beh,
1: sì, sì.
0: Perfetto. Sempre tornando al singolo, al nuovo singolo Run Run di Martina Giovannini. C'è un messaggio che vorresti lanciare alle ragazze o comunque in generale al tuo pubblico con questa canzone? Cioè, cosa vuoi che loro assimilino dall'ascolto del tuo brano?
1: E più consapevolezza di se stesse.
0: Ok. Perché diciamo questa è una situazione anche un po' autobiografica, Martina?
1: Sì, però cioè, diciamo che è una crescita personale che ho avuto anche un po' in questi mesi, e quindi l'ho voluta riportare anche all'interno poi del brano, perché di solito prima erano sempre canzoni che parlava di una storia d'amore finita male, io sottona, quindi ho detto ma perché deve essere sempre io la sottona?
0: Brava, capito? Giusto, basta, giusto, ottimo, oh. Girl Power, infatti esatto. Ce ne ascoltiamo una che di Girl Power ne vende Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, qui su Radio Tutta Italiana, sono le 9.36, siamo sempre in compagnia di Martina Giovannini, che tra l'altro infatti stavamo anche parlando, perché io ho detto, senti Marti, ma a te piace un po' Fulminacci, questo genere indie? Ma insomma mi fa... Alla fine abbiamo parlato di Ultimo, abbiamo criticato, sì. Nel senso, beh, però Ultimo...
2: No.
1: È pesante. Allora io lo posso dire, cioè è un po'...
2: Io lo seguivo prima.
1: È impegnativo.
2: Devi secondo me anche stare in quel mood.
1: Sì. Cioè se sei felice mood...
2: Esatto.
1: Non ascolti Ultimo.
2: Giusto. Quindi è quello. Però io lo seguivo prima. Poi a un certo punto ho un po' smesso.
1: Ma guarda, anch'io lo seguivo. Io penso che l'ho intervistato appena ha vinto Sanremo Giovani, quindi nel lontano 2017-18, non mi ricordo.
2: Ah, ok.
1: E infatti anch'io lo seguivo tantissimo quando non era, diciamo, così amato, così okay. Ascoltato, penso che mezza Italia se lo ascolti, sinceramente.
2: Eh sì, calcolando tutto il... cioè lui ha venduto 250.000 biglietti a Tor Vergata.
1: Sì, era proprio pieno. Quindi... Ma tra l'altro anche i fan sono andati giorni e giorni prima, sì, sono accampati.
2: Pure forse anche una settimana.
1: Ma tu lo faresti mai per qualche cantante, proprio il tuo idolo, la tua...
2: Mi sa di no, perché io sono un po' comodina.
1: Ah, okay.
2: Quello sì. Forse lo farei tipo per Rihanna.
1: Mm. Ok, certo. Quindi
2: se vuole venire in Italia...
1: se vuoi venire, magari ci sta ascoltando in questo momento, quindi noi la invitiamo caldamente a venire, esatto, qui in Italia a fare un super concerto, che tra l'altro adesso il mese di luglio è stato il mese più pieno di concerti, sì, sia internazionali che italiani,
2: sì.
1: Si è appena concluso quello di Sfera Ebbasta a Milano, si è tenuto appunto quello di Ultimo, si terrà adesso penso a fine mese quello di Kid Yugi.
2: Ah, ok,
1: stupendo, io lo adoro. È proprio bravo. Una bella penna, va capita.
2: Sì, non
1: è...
2: Sì.
1: È più, a te questo genere, un po' di trapper, un po' di rapper, ti piace?
2: Sì, mi piace, però appunto ascolto principalmente artisti anche della scena italiana che fanno R&B.
1: Ok.
2: Che sono un po' più emergenti di nicchia, ecco.
1: Certo. A questo punto io, Marti, ti chiederei anche se ci puoi fare uno spoiler, una qualche anticipazione sui progetti futuri, magari stai cucinando qualcosa.
2: Allora, sì, ho dei progetti comunque che bollono in pentola. Mm.
1: È la mancanza di sonno questa.
2: Mamma mia. e nulla, quindi infatti... Tipo, tenetevi aggiornati, ecco, se come posso dire. Quindi stiamo già iniziando a lavorare per il prossimo singolo, ecco.
1: Bello, beh, grazie per l'anticipazione. Quindi noi rimarremo sicuramente molto attivi. Anzi,
2: sì,
1: io vi invito ai nostri ascoltatori di andare a seguire Martina sui nostri, sui tuoi social, questa è sempre la mancanza di sonno. Sui social, così rimanete aggiornati su tutto quello che succederà, insomma, nei prossimi mesi, nei prossimi tempi. Ma è soltanto un singolo? Magari stavo lavorando a un album, a un EP?
2: Allora, per ora sto lavorando ai singoli.
1: Ok.
2: E con il progetto ovviamente di poi far uscire un EP in futuro.
1: Certo. Sempre con queste tre lingue, tipo sempre, diciamo, la strada è questa.
2: La strada è questa, o comunque mischiare comunque almeno due lingue. Dipende ovviamente dalla canzone, dal mood in quel momento.
1: Certo.
2: Però comunque avere queste contaminazioni a me piace molto.
1: E beh, poi perché credo che attraverso anche il portoghese tu riesca ad esprimere una, sì, parte di te, una personalità di te,
2: esatto,
1: che in italiano forse non riusciresti a far capire,
2: esatto,
1: così bene.
2: Sì, infatti in questo progetto c'è molta più personalità rispetto anche a quelli passati, ecco, più consapevolezza, ecco.
1: Ok, quindi la parola d'ordine oggi?
2: Consapevolezza.
1: È consapevolezza in tutto e per tutto, nelle relazioni con noi stesse, con il mondo esterno.
2: Esatto.
1: Ok. Ti sei prefissata un obiettivo da raggiungere entro il 2026, sia a livello personale che a livello professionale, magari un qualcosa che vuoi raggiungere per la tua carriera, per la tua vita personale? Puoi anche pensarci un attimo e mi rispondi dopo.
2: Sì, perché diciamo già la sto facendo un po' questo percorso, sempre ovviamente consapevolezza.
1: Ok, quindi adesso arriva, continuiamo a ballare con Martina, balliamo un po' nel backstage, con la testa gira, Fred De Palma che arriva ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Noi facciamo altri video e li pubblicheremo sui social, quindi rimanete sicuramente attivi.

0: Vacci piano Orcomi con Emma qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:47. Martina è sempre qui in studio con me, ci siamo lasciati prima con un po' di spoiler, un po' di anticipazioni anche su quello che farai nel prossimo futuro. Grazie sì. per lo spoiler di prima, cioè annunciando questo singolo, però non sai niente, devo ancora scriverlo, cioè proprio...
1: No, ho già scritto.
0: Ah!
1: Sì, sì, è soltanto da definire.
0: Ok, quindi siamo proprio all'ultima parte, insomma, sì. gli sboccioli.
1: Sì, sì, esatto.
0: Bene, bene, bene, allora noi ti auguriamo veramente tutto il meglio. Prima, raccontiamo ancora qualcosa un po' di Martina, ad esempio il tuo rapporto con la community com'è? Come ti rapporti con loro, con i tuoi follower?
1: Allora, loro sono molto carini, tutti quanti. Infatti poi mi scrivono spesso e io quando posso ovviamente rispondo. Poi hanno creato un mio fan club.
0: È vero.
1: Sì, c'è questo ragazzo di Firenze che lo gestisce e noi ci sentiamo tipo tutti i giorni quasi praticamente.
0: Ah,
1: ci capiamo, cioè sì, infatti poi chiedo tipo le opinioni, ma allora ti è piaciuto questo brano, che ne pensi? E quindi poi cioè molto carino anche il feedback che ricevo.
0: Bene. E, sì. Questa è una cosa molto carina.
1: Sì, sì, molto.
0: E anche quando sali magari sul palco, no? Hai ancora un po' di emozione, ti emozioni
1: sì.
0: ancora.
1: Troppa. E infatti ogni tanto, vabbè, inizio a riscaldare ovviamente prima mm-hmm. di salire. Comunque parlo perché dico almeno non penso a quello che sto per fare mm-hmm. quindi mi distraggo e poi sennò ogni tanto inizio a ripassare ovviamente anche i testi perché ultimamente ho una memoria non molto buona mm-hmm. e quindi mi dimentico anche i miei stessi testi.
0: Bene. Ok, perfetto. Quindi diciamo questi sono un po' i riti che fai scaramantici prima di salire su un palco.
1: Sì, esatto.
0: Prima di salire ti ripassi il testo.
1: Sì, cambiano ovviamente da situazione a situazione, ecco.
0: Qual è il palco che ti ha emozionato di più?
1: Bella domanda questa. E penso, perché io avevo fatto questo talent e
0: sì.
1: poi una volta uscita avevo fatto Radio DJ.
0: Sì.
1: Quello... mi ha impanicato perché era tipo la prima cosa che facevo.
0: Ok.
1: Appunto uscita da là, vai davanti a tutte queste persone, canta. E lì quindi ero molto agitata.
0: Ok, quindi quella è proprio stata la prima cosa, la
1: sì.
0: prima esperienza.
1: Sì, perché ero tipo in apertura, una cosa del genere, però è stato fighissimo.
0: E c'è invece cioè, proprio il tuo sogno, no? Che vorresti vedere realizzato in un prossimo futuro, io ti auguro prima possibile. La cosa che vorresti, il tuo desiderio.
1: E vabbè, ovviamente concerti, quindi tour, diciamo così, con il mio progetto.
0: Bellissimo,
1: sì,
0: bellissimo,
1: troppo
0: bellissimo.
1: Difficile. Cioè, ci stiamo lavorando, ecco, vediamo come va.
0: Il lato positivo, dici?
1: Sì, ho detto vediamo come va, dico, questo nuovo progetto, quindi se si riuscirà, ecco.
0: Anche perché per esempio i social potrebbero darti una mano, no? A
1: sì,
0: farti
1: sì.
0: conoscere. In questo caso, secondo te sono utili o magari ti fanno vivere l'hype di una canzone e poi già si smorza un po'?
1: No, secondo me sono molto utili, ovviamente poi bisogna anche capire come cavalcare un po' l'onda.
0: Certo. Ok, per esempio Giorgia e Tiziano Ferro ti piacciono?
1: Sì, molto.
0: Allora ce li ascoltiamo, va?
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: senza di te.
1: Ciao Fenomi, farfalle nello stomaco qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:56, quindi siamo proprio alle battute finali. Tra l'altro sai che Martina, che noi Cioffi abbiamo incontrato ieri alla partita del cuore, è stato carinissimo, giuro è stato molto carino, infatti se vorrà mai noi lo invitiamo in radio, così magari ci sta ascoltando. Quando vuoi. Siamo io, Martina, e poi c'è anche un'altra persona qui nello studio, però non la possiamo citare perché non ho ancora firmato la liberatoria, quindi, quindi non la possiamo citare. Chiudiamo il discorso che abbiamo iniziato prima, perché molti ragazzi, molti magari artisti, ma non stiamo giudicando, è proprio una presa così, per parlare, magari però la pensano una canzone, un loro brano, per far sì che si adatti meglio alle dinamiche social, all'algoritmo famoso, per farla andare più in hype, per farla conoscere, la canzone, che non è sbagliato, da un lato, però magari col fatto che si cerca di adattare in queste dinamiche social si dimentica un po' il contenuto, un po' no, anche tutta la struttura di un brano vero e proprio.
2: Allora, secondo me un pochino sì, però comunque è anche una scelta molto furba, intelligente come cosa, perché comunque riesci ad arrivare ad un bacino di persone molto più ampio.
1: Certo.
2: E mentre ovviamente, cioè purtroppo, ovviamente pensando comunque alla canzone tutta strutturata, anche un po' più articolata, potrebbe essere un po' più complicato, perché una canzone pensata per un trend, diciamo così, è più immediata.
1: Eh certo, certo. Poi hai visto anche con Eddie Brock, no? I social hanno aiutato a emergere con la canzone Non è mica te, sui social ha spopolato.
2: Sì, mi ricordo.
1: C'è proprio un
2: Poi periodo. Ovviamente la cosa difficile è mantenere sempre quella cosa.
1: Ah, certo.
2: Nel momento in cui ovviamente una canzone va in trend, perché poi dopo, nel momento in cui fai la seconda, dici ok, deve andare in trend anche questa, capito?
1: Ah, entri in quel loop, dici?
2: Non è che entri in quel loop, però comunque se non va in trend un po'...
1: Cioè,
2: comunque magari anche gli ascolti non sono come la prima.
1: Sì, no, infatti secondo me è un po' nel loop entri, che poi devi sempre rispettare quell'hype o quelle aspettative.
2: Esatto.
1: No?
2: Sì.
1: Non potrebbe essere così, insomma, così inverosimile, anzi per me è anche abbastanza difficoltoso. Senti Marzio, tu che fai dopo che abbiamo finito la diretta? Perché qui purtroppo tra 3 secondi devo far partire una cosa.
2: E non lo so.
1: Dove te ne vai?
2: Penso a dormire.
1: A dormire? Mi sa che vengo anch'io con te a dormire. Vado anch'io a dormire. No, beh, scherzo. Martina Giovannini, grazie infinite.
2: Grazie a
1: per
2: voi.
1: Essere stata qui a Rai Radio tutta italiana. Ti aspettiamo prestissimo.
2: Grazie,
1: mi raccomando,
2: mille.
1: Torna.
2: Grazie.
1: Amici, grazie anche a voi per aver interagito. Io mi raccomando, perché ve lo ricordo sempre, il nostro appuntamento quotidiano. Vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 7:30, 10:00, il nostro tempo. Sono le nostre 2 ore e mezza. Proprio ce le prendiamo per ricaricarci e per affrontare al meglio la giornata che verrà. Io vado a dormire, Martina pure, però voi no, mi raccomando, voi vi siete caricati con le nostre good vibes. Quindi io vi mando un grandissimo bacio, grazie ancora, e noi ci sentiamo domani mattina. Ciao amici!

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

che stavo pensando a te.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

aranciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Eccoci qui di nuovo su Radio Attivi anche oggi dalle 16 alle 18 in diretta con Guido Faro, e oggi abbiamo ospite con noi un artista che viene dalla bella Sicilia, dalla calda Sicilia, che è Massimo Galfano.
1: Ma buonasera, buonasera, buonasera a te Guido, a tutti i radioascoltatori. Insomma, che dire.
0: Come stai, Massimo?
1: Come sempre, belle emozioni stare qui in questo studio. E come so? Sto bene. Siamo in pieni ritmi lavorativi, ce lo dicevamo poco fa. Senti, però è uno stress piacevole, dai.
0: Ma questo caldo di Roma è uguale a quello che avete giù in Sicilia?
1: Peggio.
0: Peggio, vero?
1: Ieri in Sicilia avevamo 37 gradi, però li soffri meno, ovviamente. Qui è la città, è chiaro.
0: È perché lì tra un arancino e l'altro non si passa
1: il
0: meglio.
1: Cannolo,
0: il cannolo, che cosa
1: mi aspettiamo, vi aspettiamo tutti in Sicilia.
0: Mamma mia, ragazzi, che bontà. Sai, ogni tanto io lancio il numero, tra l'altro ve lo ricordo, potete scriverci al 334-6045-640, mi raccomando. 334-6045-640. Mandateci messaggi, fateci sapere in che zona d'Italia siete,
1: cosa state facendo
0: e soprattutto cosa vi state mangiando, cosa vi siete mangiati o cosa andate a mangiare questa sera, se siete in vacanza. Sai, ci sono molti che sono in vacanza, l'altro giorno si chiamavano dalla Puglia, dalla Sicilia, e ci raccontavano il mare bellissimo, quindi noi qui, e io qui che invidiavo loro perché nel caldo afoso di Roma.
1: Anche perché te sei romano, no?
0: Io sono romano Lupacchiotto.
1: Quindi
0: romano Lupacchiotto, giallo-rosso.
1: È giallo-rosso. Ah, no, laziale.
0: Ma che scherzi, no. Anche se devo dire che, a parte gli scherzi, io ho avuto una collaborazione importante perché sono uno di quelli che ha fatto il disco della Lazio.
1: Ah, ok,
0: adesso
1: sfatiamo
0: questo, vediamo questa cosa, ed è tra l'altro uno dei dischi importanti della Lazio, quello del centenario. Per cui,
1: ma io ti devo dire la mia fede calcistica.
0: Ma immagino il nome di Juventino, te prego.
1: Parliamo di musica, appunto. Parliamo di musica.
0: Avete capito, no? Mannaggia. Quindi allora Massimo Galfano adesso termina qui l'intervista. No, allora, ci intanto sta, a parte gli scherzi, Massimo, tu sei qui perché intanto fai tantissime cose.
1: Sì.
0: E adesso sei in tour con diversi progetti, ce n'è uno in particolare che mi raccontasti quando eravamo a Sanremo.
1: A Sanremo, sì.
0: Perché noi a Sanremo ci siamo incontrati, abbiamo fatto delle cose, e lì mi parlasti di questo progetto dedicato a Toto Cutugno,
1: sì,
0: che è l'Italiano Tour.
1: L'Italiano Tour. Sì.
0: Praticamente tu porti in giro questo tour dedicato al cantautore.
1: Che non è una cover band, ci tenevo.
0: No, certo, è proprio un omaggio.
1: Un omaggio a Toto, sì. C'è anche un perché, poi magari lo spieghiamo.
0: Sì, perché poi c'è un discorso, tu con Toto hai avuto un intreccio di esperienze.
1: Sì, assolutamente. Un po' la storia la conosci, perché appunto ne parlammo in uno speciale su Rai Radio.

0: meno enfatizzate, perché si lavorava più all'estero, quindi America, Russia, insomma quelle zone.
1: Certo.
0: Però al di là del lavoro, che ovviamente mi faceva piacere come artista e come collaboratore, proprio l'aver conosciuto Toto nella sua umanità, nella sua vita privata, nel suo essere una persona veramente meravigliosa, e quindi abbiamo coltivato questa grande stima, questa grande amicizia, tanto che, come ben sai, siete anche invitati voi alla terza edizione del Festival Internazionale della Canzone Italiana Voci dal Mediterraneo, che si terrà dal 7 al 9 giù in Sicilia, di agosto, a Petrosino. Quindi
1: abbiamo, che provincia è Petrosino?
0: Provincia di Trapani, tra Marsala e Mazara. Cioè, proprio,
1: si mangia proprio
0: immaginati
1: bene.
0: Che il palco è montato sulla spiaggia, quindi non vi dico altro, dovete venire per forza.
1: Bellissimo.
0: E il premio della critica è dedicato a Toto. Dicevo questa cosa appunto per quello, per la stima e l'amicizia che ci legava, e che secondo me è indelebile, ci legherà per sempre.
1: Io non ho avuto grandi esperienze con Toto Cutugno, ho lavorato con lui perché anni fa, credo intorno al 2014-13, quegli anni lì, io facevo tanti concerti nelle Repubbliche Baltiche, quindi okay. Estonia, Lettonia, Lituania,
0: dove lui era proprio,
1: era fortissimo. E Albano, lui, Pupo, insomma, erano artisti
0: ricchi,
1: che
0: poveri,
1: sì, no, io l'ho lavorato con alcuni di loro lì, portando alcuni di loro, e mi ricordo con Toto facemmo l'Arena Riga a Riga, okay, in Lettonia,
0: okay.
1: Immaginate, per chi è stato a Roma, il Pala Euro, insomma,
0: sì,
1: è veramente grande, è una capienza importante. Il Pala Riga lo conterrebbe 2,5 volte,
0: madonna,
1: cioè è veramente enorme. E Toto Cutugno lo riempì tutto. Io, infatti, quando arriva lì 3 giorni prima, dissi: qui siamo rovinati, ma come facciamo a riempire una cosa del genere? Perché poi io venivo dai concerti qui in Italia, Toto Cutugno riempiva le piazze, però a pagamento un posto così grande,
0: certo,
1: non ti nascondo, mi ero un po' intimorito, certo, perché dico: qui serve un nome veramente attuale, perché in Italia un'arena del genere è come riempire uno stadio, farebbe fatica anche, non so,
0: un nome grosso,
1: un nome più,
0: certo,
1: grande,
0: certo.
1: E invece, ragazzi, Toto Cutugno riempì tutto, non c'era un posto libero.
0: Ti posso testimoniare che ho vissuto le stesse esperienze, perché io la prima volta che conobbi Toto è stato nel 2008, Natale 2008, e fui chiamato insomma, a spaccare gli spettacoli di Toto, perché Toto non stava bene, e io, quando Toto, insomma, andava a riposarsi tra il primo tempo e il secondo tempo del suo spettacolo, interagivo io nel mezzo, no? Così io ho avuto il piacere di conoscere e collaborare con Toto. Ma il Teatro Millennium di Brooklyn, che è pazzesco, cioè io quando sono entrato lì per le prove, tra me e me dicevo: ma lo riempiremo mai?
1: Sì.
0: E invece doppie date, triple date,
1: sì, perché poi, insomma, dove c'è la comunità, le comunità italiane che sono forti, radicate, artisti come Toto Cutugno, mi ricordo anche Jimmy Fontana,
0: ci ho lavorato anche con Jimmy
1: sì. Fontana, e loro andavano fortissimo in quei posti.
0: Ma poi sai, oltre alla popolarità, l'essere internazionale, grazie anche a tutti i Sanremo che ha fatto, perché non ci dimentichiamo questo, lui era legatissimo a Sanremo, ovviamente non digeriva quel sempre secondo posto, però vabbè, lui Sanremo, e chi organizzava Sanremo in quegli anni, quando lo chiamavano, era perché Sanremo aveva perso qualche pezzo e sapevano che se portavano lui il mondo avrebbe guardato Toto, quando non solo l'italiano, le mamme,
1: sì,
0: i figli,
1: certo,
0: tutti quei grandi successi, ovviamente Toto aveva anche proprio la qualità dei brani, cioè i testi, le melodie, gli arrangiamenti, cioè lui era uno molto maniacale, curava tutto nei particolari. Devo dire che questo anche ha fatto la differenza.
1: Allora, intanto facciamo una cosa, io adesso vi invito di nuovo a scriverci al 334 60 45 640 se avete qualsiasi domanda, curiosità su Toto Cutugno, non so, alcuni brani che lui ha fatto, sono tantissimi successi. Ma nel frattempo noi ci andiamo ad ascoltare un brano che è stato uno dei più iconici di Toto, e poi torniamo in studio con Massimo Galfano e ci racconti qualcosa,
0: sì,
1: su Toto.
0: Assolutamente sì.
1: A tra poco.

0: Toto Cutugno, l'italiano, che bello,
1: l'italiano, bello, l'inno, ragazzi. Dopo l'inno di Mameli, l'inno degli italiani nel mondo.
0: È vero, è verissimo questa cosa.
1: Guarda, ti raccontavo poco fa che sono rimasto così un po' sbalordito, no? Perché non te l'aspetti. L'altra sera, in una serata contro la violenza e il femminicidio lì a Palermo, dove sono stato ospite appunto a portare un omaggio di Toto, quindi non potevo non cantare l'italiano, vedo una bambina tra il pubblico, 6-7 anni, che cantava l'italiano. Cioè, a quel punto l'ho tirata sul palco, dico, poi alla fine ho detto, ma come fai, no, a conoscere, no, così piccola? Dice, vabbè, sai, mamma, papà, i nonni, no, ascoltano, ecco, questa è un'eredità che certo dobbiamo tramandare ai nostri. Adesso non perché sono di parte, ma perché è la verità.
0: No, io sono di parte, perché io sono uno di quelli che sostiene che alcune cose vanno tutelate. Allora, c'è la nostra tradizione culturale musicale che va tutelata, anche musica recente, non parliamo soltanto sia la classica, ma sia la musica pop,
1: sì,
0: che ha, come Toto Cutugno, come tantissimi altri artisti.

0: Che oggi magari i ragazzi conoscono un po' meno, che vanno ad ascoltare un pochino di meno, però è veramente importante, perché nei loro testi c'era quello che succedeva, uno spaccato storico del momento che racconta l'Italia di quegli anni.
1: Assolutamente.
0: Ieri abbiamo fatto una puntata sugli anni 90, in questi giorni vi proporrò qualcosa sugli anni 80 e 70.
1: Bellissimo.
0: Per cui
1: chiamami che arrivo, perché io amo quegli anni lì.
0: Veramente mi accorgo, io ho un figlio di 16 anni, ovviamente se gli dico Gianni Meccia, questo dice ma che sei pazzo, sembra quasi, gli dico, non so, mi parlo un venusiano, lo vedo. In realtà c'è tante cose da scoprire. Sai, ci sono i cantanti degli anni 60 più o meno, 70, quegli anni lì. L'altra volta parlando con Edoardo Ionello, dico, erano tutti un po' bruttini, ma come mai? Oggi è tutta questa immagine molto curata, tutti belli, no? E dice, beh, hai ragione, ma perché noi veniamo dalle radio? A noi non ci vedevano.
1: Hai capito?
0: Quando la televisione diventa popolare, che ci sono tanti programmi, io ero in difficoltà, certo. Perché ero bassetto, Tony Dall'Ara, ricordiamo, sì, sì. Non è che sono passati alla storia per la loro bellezza.
1: Sono tutte persone, guarda, che stai menzionando, con cui mi sono trovato in un modo o nell'altro a cantare sugli stessi palchi, hai perfettamente ragione.
0: Grandi voci, grandi vocalità, grandi personalità. Ovviamente la bellezza non era l'arma vincente.
1: Assolutamente.
0: Però per quello conquistavano le persone con cosa? Con la bravura, con il carisma, ragazzi, perché erano veramente tutti caratteri un po' forti, perché sapevano stare sul palco, perché non perché hanno studiato lezioni di canto, altre cose, ma perché hanno fatto la gavetta.
1: Sì.
0: Hanno iniziato col niente, passando da club in club, nei locali, nei panno bar, nelle cose. Ecco, ieri l'altro giorno purtroppo è venuto a mancare Peppino Di Capri.
1: Peppino.
0: Altra persona che ha fatto la gavetta vera, matrimoni su matrimoni. Ne parlavamo anche poco fa, ieri, con Adriano Pennino, che è un maestro d'orchestra, penso che dopo Peppe Sicchio forse l'ha superato, perché anche l'altro anno ha vinto con Salda Vinci,
1: sì.
0: Quindi credo che abbia superato in presenza, credo sia il maestro d'orchestra con più presenza al Festival di Sanremo adesso. E parlavamo del fatto che dice, io sono uno che mi sono trovato a dirigere l'orchestra di Sanremo, ma non sono un direttore d'orchestra.
1: Mm-hmm.
0: Che io ho detto, io ho fatto la gavetta nei piano bar, io facevo quattro serate, andavo a fare suonare jazz da una parte, poi tornavo, sì, sì. andavo a fare il piano bar al ristorante sotto, poi c'avevo i matrimoni, poi cominciavo a girare con i cantanti, e poi è capitato le collaborazioni importanti da Pino Daniele altri, e tanti altri. Però
1: hai detto nulla.
0: Sì, perché lui
1: lì fai le ossa, non è che.
0: Vabbè, ma poi lui ha lavorato dopo anche.
1: Renato Zero.
0: Ma insomma. Sì, ma Renato Zero, ma anche dirige l'orchestra del Natale in Vaticano, l'orchestra
1: Gigi,
0: di Renato Zero, Alessandro Natangelo, Giorgia. Ragazzi, questo tizio ha lavorato.
1: Che tra l'altro ti do una notizia. Lui è il presidente di giuria del Festival Voci dal Mediterraneo.
0: Ah, vedi, allora
1: ritorna ancora.
0: Allora vedi. Tu io devi dirti, sa, un abbraccio grande, Guido Faro.
1: E lui mi dirà: come mai non è qui a mangiare le arancine e i cannoli? Dico, glieli spediamo, gliele mandiamo, perché adesso sta lavorando.
0: Adesso noi ci organizziamo. Capiamo se riesco a svincolarmi dai mille impegni che faccio. Perché sono uno di quelli che vive otto vite in un'estate.
1: In un'estate, sì. siamo coetanei sotto questo punto di vista.
0: E quindi niente, questa è una cosa bella che tra l'altro ci accomuna, perché noi quando ci troviamo parliamo tanto di personaggi che abbiamo incrociato nella vita, e tra questi c'è sempre qualcuno che poi ci accomuna,
1: certo,
0: no?
1: Per forza.
0: Se non altro anche la passione, perché poi Toto Cotugno era uno di quegli artisti che non solo scriveva, ragazzi, scriveva bene. È importante ritornare a avere un'accuratezza nell'uso della parola.
1: Assolutamente.
0: E poi una cosa che a me piace molto di questi artisti, che raccontavano, come dicevo prima, uno spaccato d'Italia che sta un po' scomparendo, compresi i difetti, compresi i dialetti, compresi tutte le criticità che ci sono di regione in regione, diverse, ma raccontavano la verità, cioè l'Italia era quella di quegli anni.
1: Quando lui nel brano, le mamme, quando la canto, ci sono sempre grandi vibrazioni, grandi emozioni, perché poi sai, io le vivo non soltanto come ascoltatore, io vedevo tutte le sere lì all'azione, no? Quando lui si sedeva al pianoforte, cantava Emozioni, quando cantava Le mamme, quando cantava Buonanotte, insomma tutti quei brani lì. Ma le mamme, quando dice quella frase, le mamme guardano nel cielo un aeroplano, e immagino e guardano la fotografia e immaginano il figlio, ma quella era l'emigrazione, certo. Cioè, quella era la realtà delle cose, le mamme che piangevano perché non c'era WhatsApp, non c'era il telefonino, non c'erano i mezzi di oggi, c'era una lettera, aspettavi che arrivava la lettera, aspettavi che arrivava la telefonata dal centralino,
0: e nel frattempo non sapevi cosa fosse successo a tuo figlio,
1: capito, e quindi ti racconta, ecco perché rimangono rimarranno per sempre indelebile, certo. È la storia della musica, è la storia, come hai detto tu, della nostra vita dagli anni dopo la guerra, 60, 70, 80, 90.
0: Allora, quando lui è un grande narratore ed ha la possibilità, ecco il talento, no? Dell'osservare, dell'ascoltare, di riuscire a mettere su carta le emozioni che gli stanno intorno e di raccontare quello che è intorno, certo. Escono fuori capolavori, come ad esempio l'altro giorno parlavo di Lucio Dalla, quando un bolognese ti canta Caruso e sembra che è un napoletano che è vissuto a Napoli, che sta guardando Sorrento, vabbè. Cioè, eppure no, oppure quando sempre Dalla scrisse per Roma
1: La sera dei miracoli,
0: mm-hmm. Magari io da romano non ho visto Roma con quegli occhi,
1: certo. Quindi il quartiere, la sera, i balli, tutto quello che è, no? È chiaro.
0: Questo non è da tutti. Toto era uno di quelli che riusciva a raccontarti un qualcosa.
1: Ma difatti, Guido, io con l'Italiano Tour è proprio l'intento, e credimi, grazie alla mia produzione, grazie a tutti coloro che lavorano insieme a me giorno per giorno, ci abbiamo lavorato quasi 2 anni, non è una cosa che lavori in un giorno, abbiamo messo su il disco, abbiamo messo su il tour, abbiamo messo tutto, infatti c'è un disco riarrangiato con 8 brani, si chiama Emozioni, che insomma lo si trova su tutte le piattaforme, ma è proprio il fatto di averlo vissuto. E poi durante il concerto, con delle foto, con dei video inediti, con delle cose, andiamo a raccontare il perché di quel brano, perché lo sto cantando, perché lo sto interpretando, e le storie che mi raccontava Toto. E tra l'altro nello spettacolo c'è una cosa molto particolare, molto carina, che vi consiglio, se volete, di venire a vedere, così cantiamo insieme le canzoni di Toto. Io monto sul palco uno stand con tutte le giacche, c'ho 8 giacche, una diversa dall'altro, perché ogni periodo, ogni 3 brani, 4 brani io cambio una giacca, perché c'è un motivo, ma non lo diciamo perché ci vengono a vedere.
0: Devono scoprire.
1: Anche perché anche la tua agenzia so che insomma lavora per portare avanti l'Italiano Tour. Quindi per cui dico, proprio tutte queste cose rendono particolare lo spettacolo. E quindi.
0: Qual è quel brano che tu hai detto poco fa, che quando lo canti, come si chiama?
1: Emozioni, gli amori.
0: Emozioni. Allora noi ci andiamo a ascoltare Emozioni di Toto Cutugno, così mi ha dato l'assist, e rientriamo tra poco. Mi raccomando, ascoltate come scrive Toto.

0: Emozioni contro Totò.
1: Emozioni.
2: Che bello.
1: Che emozioni. Che emozioni oggi essere qui con te, Guido. Grazie. Bellissimo. Mi stai portando indietro nel tempo, ma nello stesso tempo mi stai catapultando avanti, perché con l'Italiano Tour non dimentichiamo Toto assolutamente, nel mio piccolo, nel mio grande, questo tocca deciderlo.
0: No, ma grazie.
1: Agli addetti ai lavori, a chi viene a vedere i concerti, che insomma stiamo ricordando questo grande.
0: No, ma io ti ringrazio, perché chi porta avanti questa memoria, no, di alcune persone, prima che di alcuni artisti, che hanno fatto così tanto
1: per la musica italiana,
0: sì, a livello proprio culturale, perché sì, poi questi sono testi, ti ho detto, ripeto, sarò ripetitivo, ma raccontano di momenti culturali, politici, comunque storici dell'Italia.
1: L'Italia che cambiava,
0: del popolo medio, quindi
1: l'italiano, esatto. Le calzette nel primo cassetto, la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria, esatto. Senta, ragazzi, ma io io gli dicevo, ma come hai fatto a scrivere questo? Che poi pensare che l'italiano era stato scritto per Adriano Celentano, no? La sai la storia?
0: Sì, sì.
1: Adriano non volle cantarla perché è come se lui si assumeva questa presa di prosopopea, no? E lui non voleva da apparire così. Allora a quel punto dice, vabbè, la canto io, la porto a Sanremo, poi vedi che è successo. Forse Adriano si sarà mangiato le mani.
0: Sì.
1: Non lo so, adesso è una battuta, non lo so. Però io adesso devo andare, devo scappare, certo. devo volare via, perché sono a ritirare il premio alla carriera, il Colosseo d'Oro, quindi volo dall'altra parte. E vi consiglio di seguirci, di seguirmi.
0: Ma certamente, dove?
1: Guarda, su tutti i social, Massimo Galfano, insomma, trovate di tutto, sul tour, su tutta la mia carriera, su tutto quello che stiamo facendo, festival, non festival, insomma. E poi basta rivolgersi alla IM Italia, insomma, che ne sapete di più.
0: Certamente, poi tu sai che il pubblico di Italia Radio Italiana è un pubblico attento, eh?
1: Assolutamente.
0: Quindi sicuramente sì, verrà a cercare un po' di informazioni sullo spettacolo, sicuramente tutti quelli che hanno avuto un pensiero, un ricordo bello di Toto Cutugno negli anni avranno il piacere di venirti ad ascoltare. Io te lo auguro.
1: E vi aspettiamo in Sicilia, perché anche lì.
0: Ma tu rientri questa sera?
1: Sì, io rientro questa sera, e poi il 7, 8 e 9, appunto, grazie al Festival Voci dal Mediterraneo, dove ci saranno tantissimi ospiti, tantissime cose. Faremo con il maestro Adriano Pennino un omaggio a Toto Cutugno.
0: Perfetto, allora io.
1: Quindi non puoi mancare. Noi promesso ti facciamo trovare un vassoio di arancini alla carne, al prosciutto. Tranquillamente.
0: È così,
1: arancine o arancino, dipende dove vai,
0: da
1: in Sicilia.
0: Sì, sì, okay. Infatti arancino. Però ragazzi, dove vai, a parte vocale finale qui, sono buoni ovunque.
1: È vero, è vero.
0: Allora,
1: è vero.
0: Guido, grazie per essere stato qui.
1: Io
0: con
1: ringrazio
0: noi.
1: Te, ringrazio tutta la tua insomma struttura per avermi accettato di venire qui, di avermi invitato. È stato un grande piacere, e speriamo di rivederci in presto, e ci vediamo in giro con l'Italiano.
0: Certamente. E noi, per salutarti, ti omaggiamo con un altro brand di Toto Cutugno, che è Figli.

Toto Cotugno, con Fide abbiamo avuto poco fa ospite Massimo Galfano, che sarà con noi anche in al World Music Awards, e quindi scopriremo ancora cosa avrà da farci sentire e il riferimento al grande Toto Cotugno. Allora, noi adesso partiamo con un'altra, ci spostiamo su un altro argomento. Sentiremo un po' parliamo un po' di Vasco Rossi. Che ne dite, ragazzi? Vasco Rossi è un altro artista che all'inizio fu sottovalutato tantissimo, e invece oggi è uno che ha fatto record su record, sia di presenze, biglietti venduti, vendite, veramente un personaggio molto carismatico. Quindi io partirei per aprire questo nostro dibattito su Vasco Rossi con un brano che è stato uno dei più belli a me, che è rimasto nel cuore della mia adolescenza, che è Vita Spericolata.

Vasco Rossi, Vita Spericolata. Allora ragazzi, sentite che brani, che brani. Vasco è stato, è ancora un grandissimo artista che tra l'altro fa record su record. Allora, intanto dobbiamo ricordare che la canzone che abbiamo appena sentito, Vita Spericolata, è una canzone che fu scritta e proposta nel 1983 e presentata, pensate, al Festival di Sanremo. Quindi Vasco Rossi è stato in gara al Festival di Sanremo, dove si classificò penultimo. Pensate, immaginare Vasco Rossi, un artista che poi ha fatto la carriera che ha fatto e quest'anno, il prossimo anno festeggerà 50 anni di carriera, e sono 50 anni di successi, di sold out, di l'artista con più tagliandi staccati della storia italiana, per cui è veramente un uomo di record, che tra l'altro ha recentemente fatto i grandissimi complimenti a Ultimo per il suo concerto record qui a Roma, da 250.000 persone. Quindi è un artista tutto tondo, un signore che si è complimentato con praticamente un competitor, quindi c'è da togliersi il cappello di fronte a tanta umiltà. Vasco Rossi, dicevamo, ha presentato questo brano Vita Spericolata al Festival di Sanremo, si è classificato penultimo, che tra l'altro è un brano che era contenuto nell'album Bollicine di quell'anno, che è un brano stupendo con tanti altri brani che piano piano vi svelerò. Altra cosa importante, che recentemente, proprio in questi giorni, è uscita la notizia che Vasco Rossi il prossimo anno, per i suoi 50 anni di carriera, farà un giubileo di Vasco. Praticamente sono numeri, ragazzi, proprio una bomba. A circa mezz'ora dall'apertura della vendita di biglietti ha venduto, pensate, 550.000 tagliandi per 10 serate che ci saranno qui a Roma allo Stadio Olimpico nel 2027. Quindi dal 6 al 25 giugno 2027 ci sarà l'artista nato a Zocca, Vasco Rossi, che non si risparmierà assolutamente e presenterà tutte queste date sold out. Quindi record italiano, perché in mezz'ora, poco meno, ha venduto 550 tagliandi, quindi confermandosi ancora il re dei concerti estivi. Allora, lo Stadio Olimpico, mi raccomando ragazzi, non può mancare veramente nessun fan di Vasco. Tra l'altro la richiesta è talmente alta che si sta valutando anche di aprire altri posti che permetteranno la vendita in extremis di altri tagliandi, anche se sono stati esauriti tutti i posti precedentemente messi a disposizione dall'impianto dello Stadio Olimpico. Quindi il problema per Vasco è soltanto non come riempire uno spazio, ma che gli spazi a disposizione qui in Italia sono piccoli, si ha bisogno di più capienza. E con questo vi dico che adesso metto un brano che si chiama Alba Chiara.

Sì, Alba Chiara, ragazzi, che brano, che brano. Alba Chiara, tra l'altro, forse una curiosità che non sapete, per scriverla Vasco Rossi si ispirò a una ragazzina di 13 anni che lui vedeva dalla finestra di casa, lui abitava a Zocca, un paesino, e vedeva questa ragazzina tutti i giorni che prendeva la corriera, e lui fu catturato dall'attenzione di questa ragazzina e lo ispirò per scrivere e comporre Alba Chiara. Alba Chiara, tra l'altro, che nel 2026 ha compiuto 47 anni dal primo deposito in SIAE, per cui ha praticamente la mia età. Che grande successo, una canzone che conosco veramente tutti. Il cantautore di Zocca, tra l'altro, ha fatto una carriera, ci ha stupito con tante cose, dal suo carisma. Non so se chi è riuscito a vedere dal vivo Vasco non può non aver provato a essere stato contagiato dal carisma di questo artista, e questo artista che ha praticamente attraversato quattro generazioni abbondanti di suoi fan che continuano a seguirlo, ad omaggiarlo, a sostenerlo, e c'è gente che porta figli, addirittura i nipoti oggi ad ascoltarlo, e sono tutti impazziti e ancora impazziscono per Vasco Rossi. Tra l'altro, un'altra canzone bellissima che adesso vi propongo è Ogni volta.

Rewind, che bel brano ragazzi, che energia, ma come si fa a star fermi? Io qui ballavano le mani, le gambe, veramente è incredibile, incredibile. Allora, intanto ci scrive Elisabetta dall'Aquila, vuole sapere se si sa chi fosse la ragazzina che Vasco Rossi guardava dalla finestra e che ha ispirato Alba Chiara. Si chiamava La Giovanna. La Giovanna era una ragazza che oggi ha 60 anni ed era la figlia del padrone del bar che era sotto casa della famiglia Rossi, per cui lui la vedeva salire sulla corriera e fu ispirato, fu catturato l'attenzione da questa ragazzina di 13 anni all'epoca e niente, scrisse Alba Chiara. Quindi grazie alla Giovanna oggi abbiamo un capolavoro che per qualche motivo ha ispirato tutto questo brano che è rimasto nella storia, ha fatto epoca. Tra l'altro ci sono altre curiosità, che se ci sono altre curiosità che avete su Vasco Rossi potete scrivercelo e noi saremmo molto contenti, io sarò molto contento di trovare delle curiosità e svelarvi alcune cose. Potete farlo al 334-60-45-640, mi raccomando, fate anche delle note vocali, ovviamente non dite sporcizierie come direbbe qualche comico, mi raccomando, messaggi tranquilli e noi ve li facciamo ascoltare in diretta e partecipate con noi insomma a questo nostro dibattito e curiosità su artisti importanti. Tra l'altro tra poco ci sposteremo anche su altri artisti, ma se avete le curiosità anche nelle prossime puntate, nei prossimi giorni, noi sicuramente ci torneremo. Tra l'altro non so se tutti lo sappiano questa cosa, ma Vasco Rossi è arrivato a pochi esami da laurearsi e da ragazzo insomma, quando stava all'università ha fatto anche il supplente alla scuola media di Zocca, all'istituto tecnico, per cui è una curiosità che non sapevo neanch'io e sono stato contento che Marco da Arezzo ci ha condiviso questa informazione. Quindi salutiamo sia Elisabetta che ha scritto poco fa e Marco per quest'altra informazione che ci ha dato e ci ha fatto vedere un Vasco diverso sicuramente da quello che conosciamo. Non so se molti lo sanno, ma Vasco Rossi suona molto bene anche la chitarra, strumento col quale ha sempre composto. Poi negli anni sono affiancati a lui chitarristi incredibili come Steve Barnes in questo momento, ma anche altri artisti che hanno duettato e fatto con lui delle cose sublimi. Tra l'altro c'è una anche Vita Spericolata che fu riarrangiata in una versione orchestrale da Celso Valli, che tra l'altro lui scrisse in questo arrangiamento un po' più da camera, diciamo così, credo 11 brani di Vasco Rossi, quindi una collaborazione importante. In questo momento un'altra collaborazione importante, tra poco vi dico con chi, c'è stata su Siamo Soli, Vasco Rossi.

Siamo soli, ma non siamo soli, perché siamo su Rai Radio Tutta Italiana nel programma Radioattivi e da fino alle 18 in diretta. Quindi non siamo soli, voi avete noi e noi abbiamo voi. Mi raccomando, scriveteci e raccontateci un po' quello che state facendo. Adesso ci ha scritto poco fa Gianna e ho scelto questo messaggio perché ci porterà a parlare di un artista che è stata un po' l'immagine speculare di Vasco Rossi al femminile. Parliamo di Gianna Nannini. Intanto salutiamo Gianna, che ha chiesto di ascoltare un brano di Gianna Nannini, che è America, e tra poco l'accontenterò. Nel frattempo volevo soltanto dare l'ultima curiosità su Vasco Rossi, che non è l'ultima, nei prossimi giorni ci torneremo senz'altro, che pare che il nome Vasco è stato scelto dal papà di Vasco Rossi, e in ricordo, in omaggiando un compagno di armi della Seconda Guerra Mondiale che lui ha avuto quando sono stati prigionieri in Germania, per cui un bel gesto, una cosa che non sapevo e che fa ancora onore. Tornando a Gianna Nannini, la cantante toscana, tra poco l'ascolteremo e analizzeremo un po' di cose, un po' di informazioni. Lei è toscana, è nata a Siena nel 1954, è una cantautrice e, come diciamo l'altro giorno, è una delle donne che hanno fatto della scrittura al femminile in Italia.

aperti tantissime date, ha rallentato un po' quando ha voluto scoprire la maternità. Adesso ci ascoltiamo un brano che è quello che ha chiesto la nostra ascoltatrice, ed è America di Gianna Nannini.

Che bello Gianna Nannini in questo brano, tra l'altro un brano spesso il cui significato è essere un po' frainteso, sono state attribuite tante cose, livello culturale, movimenti, altre cose, in realtà parlava di libertà. Ovviamente il brano fa riferimento in maniera molto esplicita, quindi non è svelo nulla di particolare, parla di un po', significa ruota attorno alla masturbazione maschile e femminile, ma vuole solamente parlare, è un manifesto di

liberazione femminile in questo caso, ma totale. La libertà era la chiave. Infatti la stessa Gianna, la stessa Nannini, spesso difeso dalla stampa il significato del brano, che è stato spesso frainteso, quindi è stato spesso frainteso come una provocazione moralistica. Il brano invece è sempre stato come un inno alla libertà, al desiderio, all'indipendenza emotiva. Quindi secondo me è stato un brano che ha precorso un po' i tempi, ma che è stato una delle grandi rotture, perché questo brano qui sicuramente è stato uno dei maggior successo della cantante toscana. Considerate che il brano è stato scritto e è stato distribuito nel 1979, quindi parliamo di un'epoca di forte cambiamento a livello sociale, a livello culturale. Un brano del genere per forza in quel momento era di rottura. L'ha consacrata comunque come cantante, veramente. Il testo è molto esplicito, ha fatto parlare molto, ancora lo fa parlare se lui si ascolta molto attentamente, ma sicuramente aiuta a comprendere lo spirito con cui la Nannini interpretava e vedeva la vita. Infatti il riferimento all'America, proprio perché l'America era vista come un posto, un luogo dove poter fare un po' quello che si vuole, e quindi era lì la metafora. Un brano che è rimasto sicuramente nella storia, nella discografia di Gianna Nannini, è Se nell'anima, che è in maniera più recente. Ma parleremo un po' degli esordi di Gianna Nannini e di chi ha creduto poi in lei, perché si è ha cercato di diciamo sfondare nell'industria discografica tra Roma e Milano, e fino a che poi ha attirato l'attenzione di una discografica, che di una talent scout all'epoca fortissima, che ha scoperto tanti talenti, ma ha creduto in lei. E la conosciamo tutti perché è la persona che ha fatto rimanere in tutti noi quel Pemenò, che è Mara Maglionchi. E adesso ci sentiamo Se nell'anima.

Ed era Sei nell'anima. Tra l'altro questo è un brano che è contenuto in un disco che è Grazia, che è stato uno dei maggiori successi di Gian Nannini. È un disco che è stato scritto quasi interamente con delle sporadiche partecipazioni proprio della Nannini da Gino Pacifico, tra l'altro artista, autore, cantante anche lui, che ha partecipato anche a Sanremo con dei brani molto belli, tra l'altro un'altra firma importante della nostra filiera di autori e cantautori. Il disco Grazie di Gian Nannini è stato pubblicato nel 2006. Tra l'altro c'è stata anche una versione inglese di questo brano, e poi ci ricordiamo tutti quanti che Rose Villain insieme a lei quando ha fatto Sanremo ha duettato una serata del cover con questo brano in un medley, insieme anche altri due brani che hanno fatto della Nannini l'artista che oggi conosciamo di maggior successo a livello femminile e non solo, che sono Meravigliosa Creatura e Scandalo. Tra l'altro Meravigliosa Creatura l'ascolteremo tra poco, che è un altro brano stupendo che io consiglio veramente di ascoltare attentamente. E il videoclip di Sei nell'anima è stato girato non in Italia ma a Bratislava, cioè sono girati veramente in bianco e nero perché hanno voluto usare un tipo di pellicola particolare allo cinematografico e non adattarla successivamente con la color correction. Quindi un'altra curiosità per i nostri ascoltatori sempre curiosi e attenti. E adesso io vorrei ascoltare insieme a voi, per veramente vedere e godere di questo brano stupendo, che è Meravigliosa Creatura.

Bellissima, meravigliosa creatura, Gianna Nannini, atmosfere stupende, sempre questa voce roca, e soprattutto sempre con la sua vena rock che si percepisce, un po' di malinconia in questo brano stupendo. È molto molto bella. Devo dire che si è avvalsa sempre di autori importanti, non sempre scontati, perché anche Pacifico è stato uno che con Stai nell'anima ha veramente fatto, come si dice a Roma, il botto. È stato veramente un brano stupendo, azzeccatissimo, che ha portato ad altri brani molto molto ben fatti, ben costruiti. Quindi sono molto curioso di sentire anche altri brani e sono curioso di in qualche modo farvi incuriosire su quelle che sono le collaborazioni che poi portano grandi brani, grandi artisti a quelle vette nelle posizioni più alte delle classifiche discografiche. Tra l'altro, Meravigliosa creatura è un brano che si riferisce a una persona amata, quindi considerata speciale, bellissima e capace di illuminare la vita di chi la circonda. Quindi è veramente un testo importante, una dichiarazione incredibile di qualcuno che prova un amore molto molto grande per qualcun altro. È un bel significato, no? Poi è un discorso che mi piacerebbe allargare con voi. Chi è la vostra meravigliosa creatura? Chi è che riesce a farvi provare, a battere il cuore o emozionarvi con uno sguardo, una parola, un cenno? C'è qualcuno? Fatecelo sapere. Gianna Nannini ve l'ha detto con Meravigliosa creatura. Quindi fatemi sapere anche voi. Ecco, vedi, mi sta scrivendo Antonella. Antonella dice: ah, io la mia meravigliosa creatura è rivolta a mia figlia, mi ha cambiato la vita. Beh, Antonella, è un bellissimo gesto, un bellissimo pensiero, ovviamente. La vita, un figlio la cambia sempre, sempre, sempre. E ci fa provare emozioni che fino a quel momento sarebbe impossibile da descrivere, da capire. Ragazzi, quando si diventa genitori è un momento, un passaggio proprio di maturazione e che ti fa fare i conti veramente col tuo essere e subentro delle sensazioni incredibili, per cui dopo essere diventati genitori si ha una percezione delle cose molto differente, ve lo garantisco. È una grande cosa essere la paternità e la maternità, quindi sono contenta che Antonella abbia fatto questo bel pensiero per la sua bimba. Tra l'altro Antonella ci scrive da Foligno e noi facciamo un grande saluto a Foligno e da chi ci ascolta da Rai Radio Tutta Italiana. Adesso passiamo da Gianna Nannini a un altro artista che negli anni 90 ha fatto parlare molto di sé con la sua discografia. Pensate che lui aveva, con la famiglia, gestiva un chiosco di fiori, quindi faceva il fioraio, ragazzi, e poi è diventato invece qualcuno che in questi ultimi anni ha fatto veramente record su record, una serie incredibile che è andata in onda, ha riportato in auge molti ricordi di questo artista che nasce come un duo per poi diventare un solista. Sto parlando di Max Pezzali, gli 883, e parliamo di anni 90, e infatti adesso parliamo proprio del brano Gli anni.

Gianni, Max Pezzali, 883. Tra l'altro questo brano che ha un inno alla nostalgia, al tempo che passa, veramente il brano è molto bello. Poi gli anni, questo era nel 1995, ragazzi, io avevo 15 anni, mamma mia, che nostalgia. E infatti proprio parla degli anni, il tempo che passa, quindi c'è un po' di nostalgia e malinconia. A Roma direbbero, mi è un po' presa a male, ma in realtà è stupendo, è un brano bellissimo. Allora c'è Miriam che mi chiede come mai... Allora, aspetta, adesso ti rispondo perché qualcosa so in merito. Allora, Miriam ci chiede perché la collaborazione tra gli 883 e Cecchetto è finita. Cecchetto, per chi non lo sapesse, è colui che ha, come talent scout, ha veramente scoperto tanti, da Jovanotti a gli 883 appunto, Paolo e Chiara, che tra l'altro all'inizio erano le coriste degli 883, quindi era, è stato un precursore che ha tirato fuori veramente degli artisti incredibili. Allora, non è proprio chiara, diciamo, questa è una cosa che un po' che avviene tra gli artisti quando poi diventano molto famosi, oppure c'è la voglia di provare altre cose, la voglia di vedere, magari c'è una visione diversa della musica, sul futuro, le scelte. E pare proprio che questa cosa qui sia stata la motivazione. Mentre Max Pezzali cercava di sperimentare, capire un po' il migliore futuro, come poterlo un po' far evolvere da quello che erano i successi importanti che sono arrivati con i primi album, da Hanno ucciso l'uomo ragno e tanti altri, cioè che trovate un po' differentemente. E quando si sono separati, perché Max cercava una sua maggiore autonomia nella scelta creativa, queste cose qui, cioè che tu l'ha vissuta un po' come una mancanza di riconoscenza nei suoi confronti. Quindi questo almeno è un po' quello che risulta dal gossip. Poi magari la realtà vera e propria la sanno loro, però più o meno pare sia andata così. Tra l'altro il brano che proprio ha fatto diventare grandi gli 883 è Hanno ucciso l'uomo ragno, che sentiremo tra poco. Altra curiosità però è che la canzone, questa che abbiamo appena sentito, Gli anni, è stata composta a quattro mani tra Max Pezzali e Claudio Repetto. Claudio Repetto poi successivamente, dopo qualche anno, si defilò dal duo. E beh, ormai un po' la storia la sapete, perché la serie che è uscita ha fatto veramente tanto successo. Però tra i firmatari del brano non risulta comunque, ma ripeto, perché si rifiutò di firmarla pur avendo composto lui il testo e la linea melodica. Quindi diciamo la maggior parte del brano di questo successo è proprio da attribuirsi a Repetto. Intanto Hanno ucciso l'uomo ragno.

Hanno ucciso l'uomo ragno, Max Pezzali, 883. Ragazzi, questo è un brano che ha fatto veramente ballare tutti quanti. Poi c'è stata la versione remixata, veramente in discoteca non si passava altro, non si passava proprio altro. Questo è un brano del 1992, con una canzone fortunatissima, tra l'altro un po' presa come una canzonetta, in realtà è una lunghissima metafora e parla proprio del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, quindi Max ha voluto utilizzare l'iconico supereroe per raccontare questo distacco, la morte del supereroe come metafora della fine dei sogni. Ragazzi, qui si parla ormai basta l'età del bimbo minchia, ma volevano portarsi proprio diventiamo adesso adulti e arrivano le responsabilità, quindi questo passaggio incredibile. Tra l'altro, ripeto, questo è un brano del 92, quindi Max Pezzali conferma questa grande filiera di cantautori, di artisti che sono nati negli anni 90, che sono usciti e sono diventati famosi negli anni 90. Io vi ricordo di scriverci comunque a qualsiasi curiosità che avete su Max Pezzali, ma comunque sui vostri beniamini, al 334 60 45 640. Adesso noi ci ascoltiamo un altro brano degli 883 che ha fatto epoca anche questo, più o meno sempre in quegli anni, e parliamo di Sei un mito.

Ragazzi, gli 883 veramente hanno fatto epoca. Comunque devo dire che il successo che stanno riscoprendo anche adesso, anzi probabilmente non si sono mai fermati, ma negli ultimi anni hanno fatto veramente hanno registrato anche loro tanti traguardi importanti con San Siro, altri stadi importanti che hanno ha coperto Max, e la serie dimostra anche il successo e l'attaccamento di generazioni che hanno seguito, sono cresciuti, hanno avuto le prime cotte su queste note, veramente è stato incredibile. No, tra l'altro vi ricordo che potete scriverci al 334 60 45 640, mi raccomando, la trasmissione Radio Attivi, sono Guido Favaro e vi aspetto con tante novità. Adesso vi passiamo un'altra artista che tra l'altro nelle prossime puntate scopriremo un po' meglio. Si tratta di Elisa. Questo è un featuring che ha fatto insieme a Ligabue, è Gli ostacoli del cuore.

Ostacoli del cuore. Ecco qui, ma che bel pezzo anche questo. Ligabue e Lisa veramente hanno fatto dei pezzi incredibili, anche insieme. Tra l'altro sono due artisti di cui parleremo nei prossimi giorni. Io vi ricordo che avremo diversi ospiti in questi nostri appuntamenti. Vi ricordo che il 15 sarà con noi qui in studio Annalisa Minetti, tra l'altro vincitrice Sanremo 98, voce incredibile, quindi vi voglio invitarvi a seguirci e a scriverci tutte le vostre curiosità anche su di lei al 334 60 45 640. Mi raccomando, vi ricordo che tutti i giorni saremo in diretta, sarete in diretta con me insieme per questi pomeriggi dalle 16 alle 18 per raccontarvi un po' la musica, quello che succede nel mondo dello spettacolo. E sicuramente nei prossimi giorni vi svelerò tanti altri ospiti che saranno qui con noi in studio e che vi terranno compagnia insieme a me raccontandovi un po' di aneddoti. Seguiteci, mi raccomando, anche sui social, potete ascoltarci in DAB, Radio Tutta Italiana, e ovviamente su tutti i nostri social, Guido Faro compreso. Io adesso vi lascio con un brano che tra l'altro DJ Ax, e ci salutiamo. È stato un piacere stare qui con voi, sempre in vostra compagnia, e grazie per il vostro affetto. Ciao, a domani.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla

radio italiane. Allora andiamo a vedere prima della 20ª posizione anche quello che succede nelle 5 posizioni che la precedono, ovvero 25ª posizione Regela risalita Annalisa con Canzone estiva, in discesa invece alla 23ª posizione Cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce, e alla 24ª l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, due canzoni però veramente notevoli. Risale ma non conquista la classifica dei dischi caldi La testa gira di Fred De Palma, Anita M. Schilla, e quindi rimane in 22ª posizione anche se risalita. Stabile in 21ª posizione Mamma non mamma di Madame, e quindi arriviamo alla 20ª posizione, la prima che andiamo ad ascoltare in questa classifica dei dischi caldi di questa settimana, Comuni immortali con Achille Lauro.

19ª posizione per la classifica dei dischi caldi, cioè dei dischi più trasmessi da tutte le radio italiane. Abbiamo Dito nella piaga con Businessman.

18ª posizione per Tuca Macarena con Baby K, in leggera risalita, una canzone uscita il 5 giugno ma che trova un suo assestamento appunto dopo circa un mese dalla pubblicazione di questa canzone.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: È invece un esordio in classifica, quello nella 17ª posizione, un radio date del 3 luglio e che sta girando anche su Rai Radio Tutta Italiana, è la nuova versione di America, il grandissimo successo di Gianna Nannini, in questo caso con un featuring assolutamente esaltante come quello con Marrakesh, e fa parte di un progetto che vedrà poi celebrare appunto Gianna Nannini, una sorta di best con tantissimi ospiti. Questo è il primo singolo con una statua della libertà che si scioglie d'oro, che si scioglie in copertina, ed è fortissima. America, Gianna Nannini con Marrakesh.

0: sedicesima posizione per un radio date del 26 giugno. Due settimane fa è stato pubblicato quest'altro featuring molto interessante, quello di Gabri Ponte con Jovanotti, quindi immaginiamo che sarà uno dei grandi protagonisti anche del tour di Jovanotti, del Summer Festival di Jovanotti, con DNA, Gabri Ponte e Jovanotti in sedicesima posizione in leggera discesa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

13ª posizione invece con Fulminaccia, con lunghissima la sua permanenza in classifica, un effetto Sanremo veramente a lunga gittata. In 15ª posizione però non è con la canzone pubblicata per il Festival di Sanremo, ma per il 1º maggio, ovvero Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 14ª posizione Anna con un radio date di metà giugno, e quindi che si va profilando come uno dei brani che porteremo fino a fine stagione, a fine estate. Wet Girl Busted, appunto, Anna.

11ª posizione in discesa, Emma e Fabri Fibra, anche se è un singolo che sta piacendo moltissimo, un Emma che si rinnova ogni volta e che rinnova anche i vari incontri ovviamente artistici e musicali, in questo caso con Fabri Fibra, ed è Antidroga.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Le prime due posizioni dei dischi caldi questa settimana vedono tutti i brani in discesa, e questa è una discesa abbastanza importante perché questa canzone ha occupato la vetta invece di tutta la classifica della top 10 per diverse settimane dalla pubblicazione dal 22 maggio. Adesso invece è in rapida discesa, in 12ª posizione, però è una canzone che sta caratterizzando moltissimo quest'estate. Buon vento di Jovanotti con Alfa.

e siamo alla posizione più alta per i dischi caldi di questa settimana. Una canzone pubblicata il 1° maggio e che veramente sarà tra i suoni preferiti di questa estate 2026, Saif con Buona Domenica. Io vi ricordo gli appuntamenti fissi con la Top 10 sabato e domenica alle 15 e alle 18, alle 15 la classifica dei dischi caldi, alle 18 invece la Top 10 e poi dal lunedì al mercoledì la sera alle 22 e alle 23 e poi anche tardo pomeriggio alle 18 alle 19 o alle 19 alle 20. Insomma, siamo con voi con questa classifica per raccontare la musica che gira intorno proprio in questa lunga estate calda italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di questa settimana. Siamo alla classifica della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane. C'è grande movimento tra le prime 10 posizioni e iniziamo proprio con la decima posizione. Pensate che solo due settimane fa era prima posizione in classifica, quindi una classifica decisamente molto ma molto fluida. Iniziamo con Irama con Cabana.

È la canzone preferita di quest'estate 2026, comunque di grande attualità, di grande qualità e non necessariamente un tormentone estivo, quindi ottimo lavoro quello di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

E siamo quasi a metà classifica, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, la top 10. Ricordiamo, sesta posizione, in discesa anche questa, una canzone scritta da Gaia con Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che quindi è nelle prime sei posizioni del top 10 come autore e anche come interprete con il proprio gruppo. È una canzone che ha dei suoni molto belli, molto estivi, e sta andando tantissimo, soprattutto molto molto ascoltata sulle spiagge italiane. Bossa Nostra.

prima sorpresa della top 10, era primo in classifica la settimana scorsa, invece è sceso in quinta posizione, e l'amico di Disco Rai, e lo vedrete tra poco anche ai Team Samerizzo come protagonista assoluto anche sui nostri social, quindi seguiteci da oggi, perché faremo un'anticipazione di quella che sarà la Team Samerizzo proprio sui nostri social con alcuni dei protagonisti che si sono fermati nella nostra postazione insieme a Rebecca Mangarano. E allora Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E vedete che anche nella classifica delle top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio c'è un certo movimento, risale dopo una discesa notevole della scorsa settimana, invece risale Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E siamo arrivati al podio della classifica top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana Stabile. Una delle canzoni che abbiamo detto sin dall'inizio che avrebbe caratterizzato quest'estate, Partenope di Marc Cremon, Serena Brancale e The Colors. Tra l'altro Serena Brancale è stata protagonista questa settimana di un'ospitata molto bella allo stadio San Nicola di Bari, una delle date di Tiziano del Tour di Tiziano Ferro, che è stato accolto con grandissimo amore sia dai colleghi e sia dal suo pubblico. Hanno duettato insieme con non me lo so, sulla canzone Non me lo so spiegare, ma soprattutto su Anima e Core. C'è stato anche un balletto che è diventato virale sui social, ma soprattutto è stato un atto d'amore molto molto bello tra Serena Brancale e Tiziano Ferro. Quindi Serena si riconferma come un'amica ovviamente anche di Rai Radio Tutta Italiana, di Disco Rai, ma soprattutto come un'artista che riesce a declinare la propria arte e la propria musica con tanti partner e tanti colleghi, e questo sicuramente è un segno di grande apertura, un segno di mentalità mediterranea che va verso l'apertura totale anche in campo musicale. Yeah!

ed ora siamo alla seconda posizione. Sono praticamente stabili nella top 10 tra la terza e la prima, in questo caso seconda posizione per i Super Pinguini Tattici Nucleari, che hanno annunciato ovviamente il tour dell'anno prossimo. Pur non essendo in questo momento in giro con un tour e con un album vero e proprio, sono amatissimi dal pubblico di ogni età. Sorry, scusa, lo sento.

questa settimana, perché J-Ax vola praticamente in primissima posizione con IPO, perché anche no, quindi inaspettata questa prima posizione di J-Ax, ma insomma il suo country pop già dal Festival di Sanremo di quest'anno ha avuto una certa presa, fino a conquistare per questa settimana la prima posizione della top 10, che come vedete ancora non racconta quella che è la canzone regina di quest'estate. Sarà bello scoprirlo con voi, insomma, man mano che l'estate va avanti. Vi ricordo l'appuntamento con il Team Summer Hits a partire dal 17 luglio su Rai 1. Noi faremo breve anteprime sui social di Rai Radio Tutta Italiana, mentre vi ricordo l'appuntamento proprio con la Top Week Dischi Caldi il sabato e la domenica alle 15, mentre Top Week Top 10 il sabato e la domenica alle 18, e in replica il lunedì, martedì e mercoledì alle 21, alle 22 e alle 23, e poi anche tardo pomeriggio alle 19 e alle 20. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati all'appuntamento con la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi dalla 20ª posizione all'11ª, ovviamente i dischi più trasmessi dalle radio italiane. Allora andiamo a vedere prima della 20ª posizione anche quello che succede nelle 5 posizioni che la precedono, ovvero 25ª posizione RG, la risalita Annalisa con Canzone Estiva. In discesa invece alla 23ª posizione Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Colapesce. Alla 24ª l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, due canzoni però veramente notevoli. Risale ma non conquista la classifica dei dischi caldi La Testa Gira di Fred De Palma, Anita e Skilla, quindi rimane in 22ª posizione anche se risalita. Stabile in 21ª posizione Mamma non mamma di Madame, e quindi arriviamo alla 20ª posizione, la prima che andiamo ad ascoltare in questa classifica dei dischi caldi di questa settimana, Comuni Mortali con Achille Lauro.

in 19ª posizione per la classifica dei dischi caldi, cioè dei dischi più trasmessi di tutte, da tutte le radio italiane, abbiamo Dito nella piaga con Businessman.

18ª posizione per Tuca Macarena con Baby K, in leggera risalita, una canzone uscita il 5 giugno ma che trova un suo assestamento appunto dopo circa un mese dalla pubblicazione di questa canzone.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: È invece un esordio in classifica, quello della 17ª posizione, un radio date del 3 luglio e che sta girando anche su Rai Radio Tutta Italiana, è la nuova versione di America, il grandissimo successo di Gianna Nannini, in questo caso con un featuring assolutamente esaltante come quello con Marrakesh, e fa parte di un progetto che vedrà poi celebrare appunto Gianna Nannini, una sorta di best con tantissimi ospiti. Questo è il primo singolo con una statua della libertà che si scioglie d'oro, che si scioglie in copertina, ed è fortissima. America, Gianna Nannini con Marrakesh.

0: 16ª posizione per un radio date del 26 giugno, due settimane fa è stato pubblicato quest'altro featuring molto interessante, quello di Gabri Ponte con Jovanotti, quindi immaginiamo che sarà uno dei grandi protagonisti anche del tour di Jovanotti, del Summer Festival di Jovanotti, con DNA, Gabri Ponte e Jovanotti in 16ª posizione in leggera discesa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

16ª posizione invece con Fulminacci, ecco, lunghissima la sua permanenza in classifica, un effetto Sanremo veramente a lunga gittata. In 15ª posizione però non è con la canzone pubblicata per il Festival di Sanremo, ma per il 1º maggio, ovvero Maledetto Me.

0: me. Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Stabile in 14ª posizione Anna con un radio date di metà giugno, e quindi che si va profilando come uno dei brani che porteremo fino a fine stagione, a fine estate. Wet Girl Bastard, appunto, Anna.

20ª posizione in discesa, Emma e Fabri Fibra, anche se è un singolo che sta piacendo moltissimo, un Emma che si rinnova ogni volta e che rinnova anche i vari incontri ovviamente artistici e musicali, in questo caso con Fabri Fibra, ed è Antidroga.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Le prime due posizioni dei dischi caldi questa settimana vedono tutti i brani in discesa, e questa è una discesa abbastanza importante perché questa canzone ha occupato la vetta invece di tutta la classifica della top 10 per diverse settimane dalla pubblicazione dal 22 maggio. Adesso invece è in rapida discesa, in dodicesima posizione, però è una canzone che sta caratterizzando moltissimo quest'estate. Buon vento di Jovanotti con Alfa.
2: È un

siamo alla posizione più alta per i dischi caldi di questa settimana, una canzone pubblicata il 1° maggio e che veramente sarà tra i suoni preferiti di questa estate 2026, Saif con Buona Domenica. Io vi ricordo gli appuntamenti fissi con la Top 10 sabato e domenica alle 15 e alle 18, alle 15 la classifica dei dischi caldi, alle 18 invece la Top 10 e poi dal lunedì al mercoledì la sera alle 22 e alle 23 e poi anche tardo pomeriggio alle 18 alle 19 o alle 19 alle 20. Insomma, siamo con voi con questa classifica per raccontare la musica che gira intorno proprio in questa lunga estate calda italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di questa settimana. Siamo alla classifica della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane. C'è grande movimento tra le prime 10 posizioni e iniziamo proprio con la 10ª posizione. Pensate che solo 2 settimane fa era prima posizione in classifica, quindi una classifica decisamente molto ma molto fluida. Iniziamo con Irama con Cabana.

ottava posizione, per molti, anche per me, la canzone preferita di quest'estate 2026, comunque di grande attualità, di grande qualità e non necessariamente un tormentone estivo, quindi ottimo lavoro quello di Angelina Manco con Marco Mengoni, Canto d'amore.

siamo quasi a metà classifica, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nella top 10. Ricordiamo, sesta posizione, in discesa anche questa, una canzone scritta da Gaia con Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che quindi è nelle prime sei posizioni del top 10 come autore e anche come interprete con il proprio gruppo. È una canzone che ha dei suoni molto belli, molto estivi, e sta andando tantissimo, soprattutto molto molto ascoltata sulle spiagge italiane. Bossa Nostra.

prima sorpresa della top 10, era primo in classifica la settimana scorsa, invece è sceso in quinta posizione l'amico di Disco Rai, e lo vedrete tra poco anche ai Team Samerizzo come protagonista assoluto anche sui nostri social, quindi seguiteci da oggi, perché faremo un'anticipazione di quella che sarà la Team Samerizzo proprio sui nostri social con alcuni dei protagonisti che si sono fermati nella nostra postazione insieme a Rebecca Mangarano. E allora Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E vedete che anche nella classifica delle top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio c'è un certo movimento, risale dopo una discesa notevole della scorsa settimana, invece risale Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E siamo arrivati al podio della classifica top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana Stabile. Una delle canzoni che abbiamo detto sin dall'inizio che avrebbe caratterizzato quest'estate, Partenope di Marc Cremon, Serena Brancale e The Colors. Tra l'altro Serena Brancale è stata protagonista questa settimana di un'ospitata molto bella allo stadio San Nicola di Bari, una delle date di Tiziano del Tour di Tiziano Ferro, che è stato accolto con grandissimo amore sia dai colleghi e sia dal suo pubblico. Hanno duettato insieme con non me lo so, sulla canzone Non me lo so spiegare, ma soprattutto su Anima e Core. C'è stato anche un balletto che è diventato virale sui social, ma soprattutto è stato un atto d'amore molto molto bello tra Serena Brancale e Tiziano Ferro. Quindi Serena si riconferma come un'amica ovviamente anche di Rai Radio Tutta Italiana, di Disco Rai, ma soprattutto come un'artista che riesce a declinare la propria arte e la propria musica con tanti partner e tanti colleghi, e questo sicuramente è un segno di grande apertura, un segno di mentalità mediterranea che va verso l'apertura totale anche in campo musicale.

E allora siamo alla seconda posizione. Sono praticamente stabili nella top 10 tra la terza e la prima, in questo caso seconda posizione per i super pinguini tattici nucleari, che hanno annunciato ovviamente il tour dell'anno prossimo. Pur non essendo in questo momento in giro con un tour e con un album vero e proprio, sono amatissimi dal pubblico di ogni età. Sorry, scusa, lo sento.

questa settimana, perché J-Ax vola praticamente in primissima posizione con IPO, perché anche no, quindi inaspettata questa prima posizione di J-Ax, ma insomma il suo country pop già dal Festival di Sanremo di quest'anno ha avuto una certa presa, fino a conquistare per questa settimana la prima posizione della top 10, che come vedete ancora non racconta quella che è la canzone regina di quest'estate. Sarà bello scoprirlo con voi, insomma, man mano che l'estate va avanti. Vi ricordo l'appuntamento con i Team Summer Hits a partire dal 17 luglio su Rai 1. Noi faremo breve anteprime sui social di Rai Radio Tutta Italiana, mentre vi ricordo l'appuntamento proprio con la Top Week Dischi Caldi il sabato e la domenica alle 15, mentre Top Week Top 10 il sabato e la domenica alle 18, e in replica il lunedì, martedì e mercoledì alle 21, alle 22 e alle 23, e poi anche tardo pomeriggio alle 19 e alle 20. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. I fatti principali, ma soprattutto le canzoni suonate dalle radio nel 1976. Il 6 febbraio scoppia lo scandalo Lockheed. Il 10 marzo precipita la cabinovia nel Cermis, oltre 40 vittime. 24 marzo, colpo di stato militare in Argentina. Destituita Isabel Perón. 6 maggio, terremoto del Friuli alle 21.07, una serie di scosse del decimo grado della scala Mercalli causano quasi 1000 vittime. 10 luglio, a Seveso si sprigiona una nube tossica provocando molte vittime. 29 luglio, in Cina un terremoto uccide 240.000 persone e ne ferisce gravemente oltre 150.000. Il 9 settembre, sempre in Cina, muore il leader Mao Zedong. Moriva il 12 gennaio del 76 Agatha Christie, la scrittrice di romanzi gialli. Il 17 marzo si spegneva il regista italiano Luchino Visconti. Jean Gabin, l'attore francese, moriva il 15 novembre. Tra i film usciti quell'anno, Tutti gli uomini del presidente. Usciva nel 76 anche il secondo tragico Fantozzi. Rocky è nata una stella, Quinto potere, King Kong e L'immagine allo specchio. Sanremo nel 76 lo vinceva Peppino Di Capri con Non lo faccio più. Al secondo posto Wes e Dori Ghezzi, Come stai? Al terzo posto, pari merito, Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe e Volo AZ-504 degli Albatros. E adesso un anno di musica, il 1976.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio.

Soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare